0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

She's on.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli. È il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore, e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la Giornata Mondiale del Bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: spegnerti il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti. Dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli. È il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo, tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Domus Novas.
16: Radio Domus Novas.
15: Radio Domus Novas.
17: Radio Domus Novas.
16: Radio Domus Novas.
18: Radio Domus Novas.
15: Radio Domus Novas.
16: Radio Domus Novas.
19: Radio Domus Novas.
16: Radio Domus Novas.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti. Dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli. È il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo, tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetro. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Oh no, cosa c'era da provare, cosa c'era da giocare per chi è proprio qui, in questo

pak. Fa crack. Forse a far l'esploratore era meglio l'equatore e là che caldo fa.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli. È il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo, tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te.
1: Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report. In collegamento telefonico da Milano abbiamo un gradito ospite, il professor Massimo Emanuelli, oltre ad essere professore, insegnante e anche scrittore. Ciao Massimo, ben sentito.
2: Ciao, ben ritrovato. Viva la radio, viva le TV locali, le radio locali che stanno morendo, aiuto.
1: Sì, questo purtroppo è un grido d'allarme che colgo anch'io l'occasione di alzarlo, perché la cosa è veramente gravissima, perché perdiamo il sale dei territori. Ecco, con questa frase voglio racchiudere tantissimi concetti che ci vorrebbe più di una trasmissione per spiegare bene tutto il discorso, cioè il grande lavoro che rappresenta una televisione o una radio locale. E dunque, 50 anni di TV private in Romagna, si è svolto sabato 27 giugno alle ore 21, ricordiamo, in prima serata presso l'Arena Francesca da Rimini, un grande convegno dove abbiamo ricordato questo grande valore italiano. Ecco, ce ne puoi parlare, so che anche tu eri presente, quindi ti do carta bianca, ecco, raccontaci un po' com'è andata anche con la presentazione del tuo ultimo libro.
2: Sì, come dicevi tu, io devo ringraziare la regione Emilia Romagna, poi la regione Lombardia, sono in trattativa anche con la regione Veneto, dovete rinnovare un po' il Corecom, gli organi statutari, ma in tante regioni mi hanno detto diversi politici di ogni schieramento: tu hai rivalutato il territorio facendo la storia delle radio e delle TV locali. Esistono questi ebook, perché le radio sono state tante, 2100 pagine di storia di tutte le radio d'Italia, tutte quelle che non sono network, poi ci ho messo anche network però, e di tutte le TV locali, tutto ciò che non è Rai e Mediaset, altre 1000 pagine. Alcune regioni stamperanno in cartaceo e verranno regalati a coloro che hanno comprato l'online, che costa 15 euro, quindi non una grande cifra, il volume in cartaceo. In Emilia Romagna siamo partiti, naturalmente l'Italia è il paese dei 1000 campanili e l'informazione territoriale, lo ripetiamo, è importantissima, e abbiamo però, a dire la verità, iniziato a Rimini, perché era sabato scorso, era già caldo sabato scorso, è una manifestazione estiva e quindi perché non una località di mare, abbiamo fatto soltanto al momento le TV della Romagna, in più Tele Santerno, perché era visibile anche in Romagna, ma Tele Santerno è di Bologna. Faremo dopo l'estate anche un'altra iniziativa sulle TV storiche e quelle attuali dell'Emilia. L'Italia è il paese dei 100 campanili.

0: del passato, partendo dalla mitica Babelis TV, che è stata la terza emittente via cavo, che poi si trasforma in Telerimini VGA, medio giornale adriatico, chiusa da tanti anni, Telerubicone, anche questa via cavo, poi UHF, anche questa chiusa, Savignano sul Rubicone, tante tetra di Ravenna, Telefaenza 1, tutte emittenti chiuse, in più tre emittenti ancora aperte, per fortuna, 12 chiuse e 3 aperte. Questa è la Romagna, ed è una situazione tra l'altro positiva: se su 12 ne sono rimaste aperte 3, va già bene, perché in altre zone d'Italia ce n'erano 10, ne è rimasta aperta una o nessuna, purtroppo. Abbiamo rivisto 50 anni di storia e nessuno aveva mai, prima di me, a livello nazionale, scritto questa pagina di storia. Abbiamo scoperto o riscoperto delle chicche. Le TV ancora in onda e attive erano Teleromagna, che ha sede a Cesena, Icaro TV, che ha sede a Rimini, Riccione, e poi c'era, io la chiamerei TV locale, Sette Gold. Volevo salutare anche l'editore che ha partecipato, è un personaggione dell'emittenza locale, Luigi Ferretti, che partì con una piccola televisione Tele Appennino a San Benedetto Val di Sambro, e poi c'è fu un accordo per fare Sette Gold tra Luigi Ferretti per il centro Italia, affiliazioni al sud Italia, ancora oggi ci sono, Giorgio Tacchino per Lombardia, Piemonte e Liguria, e sul Veneto Calante. E infatti Ferretti ha detto una cosa importante: allora, negli anni 70, quando lui iniziò con una piccola TV e tanti altri, c'erano 10 televisioni e 100.000 spettatori, e oggi si è invertito tutto: 100.000 televisioni e 10 spettatori. Ha fatto l'esempio: se in una zona locale c'è un bar solo, tutti guardano, tutti entrano in quel bar; se ne piazzate 13, vanno in crisi tutti. È stata un po' la crisi del digitale. L'esempio è stato calzante. Poi abbiamo scoperto
1: sì, infatti l'ho sentito prima, questa affermazione l'ho sentita prima in rete, mi sembra che guardavo un pezzo di un telegiornale, ha detto proprio così, in effetti ha reso ben chiaro il problema.
0: Sì, però sono state cose importanti, perché ci ha mandato i saluti Tiberio Timperi, che partì da Teleradio Mare, un emittente di Cesenatico. Ancora Tiberio rivendica con orgoglio l'avere cominciato su una piccola TV. Poi Andrea Mingardi, che a Teleradio Gabbiano di Riccione faceva una rubrica di presentazione dei cantanti e presentò un esordiente Vasco Rossi. Per lui era facile, perché era nella nazionale dei cantanti, ma presenti erano molti figli, perché purtroppo per ragioni anagrafiche i fondatori delle emittenti storiche sono morti, molti figli dei primi editori, ma anche addirittura personaggi di oltre 90 anni, persone che hanno raccontato delle cose originali. Format inventati e poi copiati dalla Rai e da Mediaset partirono. In Zir parla Romagna era una trasmissione che andava in onda su Tele Rimini, e tra le chicche, perché poi per fortuna lo stato degli archivi lì è buono, sono stati proiettati anche vecchie trasmissioni, Marco Magalotti, ormai purtroppo anche lui ci guarda dall'alto, in conduttore intervistava personaggi romagnoli oppure romagnoli che erano in vacanza. Beh, c'era un filmato dove un certo signor Rossi presentava un bambino che era suo figlio, un certo Valentino, poi diventò Valentino Rossi, oppure interviste a Sergio Zavoli, a Tonino Guerra. C'è proprio la storia del patrimonio locale e non.
1: Certamente, un grande patrimonio. Senti, siamo in chiusura quasi, vorrei così rapidamente ricordare, che è tuttora attiva naturalmente, che lei proviene dalla radio locale, e dopo di

0: passata in televisione nazionale, eccetera, un grande personaggio, una grande professionista. Mi riferisco a Roberta Zanfranceschi.
1: Sì, l'ho intervistata anch'io, anche lei compare in questo libro, e lei ha un record, credo, assieme ad altre due o tre persone. In Italia sono pochissimi, gli altri sono Maurizio Seimandi e Gianfranco Guarnieri, Gianfranco Funari, a essere andati in onda su quasi tutte le TV locali d'Italia, forse non le ricorda tutte neanche lei. Poi volevo dire, ecco, un'altra chicca, e poi so che i tempi sono ristretti, che è emersa anche a livello di video Mila Biavati, che era in onda su Tele Santerno. Il lavoro poi verrà fatto in tutte le regioni, e libro per ora ebook, varie regioni stamperanno in cartaceo, lo ricordo, storia delle TV locali, e ogni regione ha le proprie chicche. Mila Biavati, in onda su Tele Santerno, faceva Gran Bazar, Tele Bazar, una trasmissione, e ha raccontato, abbiamo anche visto l'esordio, lei che faceva esordire una signora un po' impacciata che doveva vendere dei profumi, era Wanda Marchi.
0: Ah sì, sì, sì, beh, la conosciamo tutti, senza dubbio, ecco, Wanda Marchi. E Massimo, facciamo così, noi ci aggiorniamo, appena hai novità anche per quanto riguarda qui il Veneto, ci aggiorniamo, informiamo anche i nostri ascoltatori, e vediamo poi anche di vederci, di fare un bel servizio quando ci sarà l'evento in Veneto, d'accordo?
1: Senz'altro, ciao e grazie.
0: Grazie dunque al professor Massimo Emanuelli, scrittore, quindi avete sentito, lo ritroveremo prossimamente, è un bellissimo filone informativo questo, ma altresì anche un grande progetto questo di realizzare dei libri che portano delle informazioni che poi rimarranno per sempre nel tempo, perché non si può ignorare un'Italia che era, diciamo così, che aveva dato vita a tantissime emittenti quando c'era il vero pluralismo, quindi siamo fino agli anni 70, anni 80 in modo particolare. Dunque rimaniamo su questo filone, io nel frattempo mi congedo da voi, vi ringrazio per averci seguito, grazie ancora a Massimo Emanuelli e da Massimo Bonella che ha condotto in studio, un buon proseguimento con la nostra programmazione.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti. Dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli. È il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
18: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: 42, buona mattinata, buongiorno. Abbiamo al telefono Emma, buongiorno Emma.
1: Ah, io sono al telefono, ma come sono vicino. Buongiorno a tutte le radio che si stanno collegando. Sono Lillo.
0: Salutiamo Emma e Lorenzo che sono venuti qui in studio oggi. Sparerò, una vita sola. Salutiamo già chi è collegato su TikTok.
1: Siamo
0: Cristina,
1: arrivati da mille strade diverse.
0: Donatella, c'è Sabrina, Rudina, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: C'è anche Alfonso, Mario.
1: Emanuela.
0: Salutiamo anche già le radio che sono collegate. Piano piano si stanno collegando una dopo l'altra, in modo che alle 8.40 inizieremo il nostro appuntamento. Salutiamo già gli amici del Gargano.
1: Gargano FM.
0: Con Gargano FM. Quindi salutiamo la nostra Rita, buongiorno.
1: Maria, Sciarra, Costanza, e Mauro.
0: Costanza.
1: Angela.
0: Francesca, insomma tutti gli amici. Libera, la nostra amica Libera che
1: Carmela di San Nicandro
0: tutte le mattine.

Ciao, sono Fiore di Cittadella e ascolto Saluti e Baci perché, a parte che è una trasmissione divertente con delle persone simpatiche, e anche perché la musica degli anni 70-80 è la più bella in assoluto. Ciao a tutti, saluti e baci.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Stamattina voglio dare i numeri.
1: Perché 6 luglio 2026 non era lo stesso?
0: Sì, era lo stesso, è vero.
1: Vabbè, dai.
0: Allora, dai, buongiorno, buon lunedì a tutti. Buongiorno Emma, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo far arrabbiare Maurillo.
0: Eh?
1: Volevo far arrabbiare Maurillo.
0: Ah, no, ma dai. Allora, senti un po', hai per caso trovato il boscaiolo stamattina? Io non l'ho visto, non so come mai.
1: No, eppure gli ho fatto arrivare un cabaret di un po' di babà, ma non l'ho ancora visto.
0: Ma infatti non... lo chiamiamo dopo al telefono, dai.
1: Vediamo, magari è capace che esce dal bar.
0: Sì, va bene. Allora, buona mattinata, buon lunedì, inizia così, saluti e baci, 351-340-9220. Se volete richiedere una canzone, parlare con noi, raccontarci qualcosa, insomma, potete farlo tranquillamente. Siamo con i grandi successi, cioè, quali sono i grandi successi? I grandi successi sono quelle canzoni che hanno spaccato il mondo, che sono entrate nelle classifiche di tutta Italia e anche nel mondo. Sono quelle canzoni che ci piacciono tantissimo.
1: Che hanno fatto la storia della musica.
0: Esatto. No, non è la storia della musica. Non è la storia della musica, perché se tu parli della storia della musica potresti mettere anche canzoni che non sono grandi successi. O meglio, no, spieghiamo, perché uno che parla, magari, esempio, Gianni Morandi, tu metti una canzone di Gianni Morandi che l'hai ascoltata 5 volte in tutta la vita, tu dici che è bella, perché è una bella canzone, ma non è un grande successo.
1: Perché piace a te, dici che è bella.
0: Non è un grande successo perché il cantante non ha voluto pubblicizzarla, cioè non l'ha... come si dice, fatta sentire in tutte le radio e ha, diciamo, sparato questa canzone a go-go, ok?
1: Sì.
0: Ecco, questi sono i grandi successi, cioè le canzoni che si ascoltano sempre, che entrano in classifica, eccetera, eccetera.
1: E che non passano mai di moda.
0: E che non passano mai di moda, esatto. Questo non vuol dire che magari le altre canzoni dell'album, del disco... non sono belle, anzi, no, sono belle, ma non sono grandi successi. Va bene, allora noi ogni mattina abbiamo questo appuntamento dei grandi successi, cioè le canzoni più belle, quelle proprio in assoluto. Salutiamo anche Mary, buongiorno Mary.
1: Buongiorno Mary.
0: E stamattina c'è Mariella che ci regala una bella canzone di Ramazzotti.
2: Secondo brano dei grandi successi di Eros. Stamattina vi propongo Nessuno a parte noi, una canzone sempre del 2022 e che parla della fine di un grande amore, nostalgica e malinconica, ma che insegna ad accettare tutto ciò mantenendo però il ricordo dei bei momenti passati insieme. Buon lunedì a tutti e un gradito ascolto. Ciao ciao.

0: Allora salutiamo Martina, buongiorno, salutiamo Giampaolo, Giampaolo di
1: Radio Nova.
0: San Donà del Piave, però che adesso si trova da Cefalù, si trova a Cefalù
1: in Sicilia,
0: in Sicilia.

0: particolare
1: con la canzone Un amore perduto di Fabrizio De André.
0: In particolare le Sanni Candresi.
1: Sì, esatto. Adesso c'è una richiesta
0: da parte di...
1: Vai, fai tu.
0: Giulia, Vattene amore di Mietta e Amedeo Minghi.

0: Carichiamo la batteria e partiamo in quarta. Allora, salutiamo Giulia che ha richiesto la canzone
1: Vattene amore di Mietta e Minghi.
0: Bene, perfetto. Allora, adesso c'è il saluto da parte di Mario che dice: una dedica a tutte le donne, ma in modo speciale
1: alle donne sandicandresi.
0: La canzone è di un amore perduto di Fabrizio De André.

0: prosegue, abbiamo ancora 20 minuti di tempo.
1: Ma nessuno oggi chiama 351-340-9220?
0: Non lo so, chiameranno. E adesso c'è, salutiamo Mario a proposito per la richiesta. Adesso c'è Graziella
1: da Sassari.
0: Da Sassari, che dice: ciao Maurillo, per favore mi fai ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città. Dunque, ecco qua, la voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti, a te e famiglia, a Rita con tanta simpatia, poi a Chloe con tanto affetto e a tutti i radioascoltatori. Di saluti e baci, un augurio di buon inizio settimana e una buona giornata a tutti. Buon lunedì, Maurillo, il mio ciao vero. Grazie naturalmente, Graziella.
1: Ciao Graziella.
0: Ricambiamo, un abbraccio forte.

0: Assolutamente sì, facile ricordare. Buona mattinata, ancora siamo in diretta. Allora, cara Emma, abbiamo una telefonata adesso. Diamo il via alle telefonate. Quindi, prima telefonata che arriva da
1: Rotonda, in provincia di Potenza.
0: Potenza, siamo in Basilicata.
1: Yes.
0: E troviamo
1: Rosario.
0: Rosario, buongiorno Rosario. Ah, aspetta. Perché non siamo ancora collegati.
1: Aia.
0: Eccolo qui, adesso c'è Rosario. Pronto Rosario?
2: Ci sono.
0: Oh, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno Rosario.
1: Buongiorno Rosario.
2: Allora, io volevo ascoltare Bella Sarai della Bottega dell'Arte.
0: Sì.
2: Dedicarla a tutti coloro che ci ascoltano, a Emma che è nei vostri studi e a tutti, senza fare distinzione.
1: Ok.
2: Ok.
1: Ieri gli ho scritto: ascolta, saluti e baci, che c'è una sorpresa. Confermi?
2: Confermo.
1: Maurillo.
2: Confermo.
1: Zespar, io Maurillo.
0: No, vi sto ascoltando.
1: No, dai.
0: Va bene, grazie Rosario, buona mattinata.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie.

0: bella, bella sarai la canzone dei
1: Bottega dell'Arte.
0: La Bottega dell'Arte. Salutiamo Wonder che dice buongiorno. Saluti e baci Martina, bellissima, tanti ricordi bellissimi. Va bene, allora andiamo avanti.
1: Questa canzone era stata richiesta da Rosario di Rotonda.
0: Rosario di Rotonda, che salutiamo anche la Basilicata. Salutiamo la Basilicata anche con BR2, visto che alle 2 di notte BR2 manda la replica di Saluti e Baci.
1: Buongiorno Filippo.
0: Alla radio, buongiorno, buongiorno. Allora abbiamo una telefonata che arriva dalla costa dei Trabocchi, esattamente da Ortona, e c'è
1: Antonio.
0: Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon lunedì, bello carico anche oggi, perché tu sei già in postazione e tra poco cosa farai di bello?
2: Oggi mi devo dedicare al prato.
1: Taglia,
2: devo
1: il, prato. Il prato.
3: Come stai? Bene, bene, te?
1: Taglia il prato.
0: Sì, tagli il prato. Allora, senti, la canzone che hai scelto è?
2: Poesia di Saldavinci.
0: Sì, Poesia di Saldavinci. Ok, naturalmente tu saluti tutti.
2: Sì, sì, ma questa la dedico a mia moglie.
0: Ah, hai capito.
1: Oh, meno male. Meno male.
0: Canzone speciale per la moglie. Bravissimo, bravissimo, perfetto. Va bene, grazie Antonio.
2: Ciao, ciao Emma, ciao,
1: ciao
2: a tutti.
1: Antonio.
0: Un abbraccio, ciao, ciao. Grazie, grazie.
2: Ciao.

0: Emma, abbiamo ascoltato l'audio. La canzone. Abbiamo ascoltato la canzone che si chiama
1: Poesia di Sal da Vinci.
0: Poesia di Sal da Vinci.
1: Ma io non
0: telefonata.
1: Mi sento.
0: Non vai con la telefonata.
1: Io vado con la. Oh, adesso sì che mi sento. Pronto?
0: Telefonata.
2: Pronto.
1: Ciao Donatella.
0: Buongiorno. Buongiorno Donatella, buongiorno.
2: Buongiorno Maurizio. Dormiglione oppure perché sei tanto indaffarato con macchina e benzina e qua e là ho sentito.
1: Ha detto che sei tanto indaffarato con macchine.
0: Sono tanto indaffarato,
1: e benzina.
0: Sì.
2: Tanto indaffarato, poverino.
0: Per fortuna che c'è Chloe.
2: Appunto, c'è la dolce sveglia tua.
1: Sai che c'è quella canzone, dice tutti mi cercano, tutti mi vogliono.
0: Tutti mi vogliono.
2: Maurillo di qua, Maurillo di là.
0: Maurillo sì.
1: Maurillo no.
0: Maurillo no.
1: Ma quanto ci piace?
3: C'è Maurillo
1: alla radio.
3: Come fai a dir di no? Ti regala un repertorio che ci piacerà un bel po'.
0: Maurillo sì.

0: sì. Proprio così.
1: Va bene. Oh. Allora, senti, con la canzone di Marcella Bella che hai richiesto, Sole che nasce,
2: Sole che muore.
1: Ok, sì. Chi saluti, Donatella?
0: Ma come sempre, tutti quanti, tutti in ascolto, dai nord al sud, e isole all'estero.
1: Grazie, grazie
0: un
1: Donatella.
0: Un abbraccio soprattutto a Rita e a tutti della Puglia.
1: Ok.
0: Spero di ritornarti appena a posto, e anche a te e alla tua famiglia, quelli, Emma e il marito, insomma tutti quanti, ecco.
2: Grazie.
0: Quanti gli amici di Telegram e tutti quanti, insomma, ecco, non vorrei escludere nessuno.
1: Va bene, okay. Va bene, perfetto. Grazie Donatella, un abbraccio.
0: Grazie a voi, un abbraccio a voi.
2: Ciao Donatella.
0: E ciao, buona giornata.
2: Ciao.

0: Questa è una bellissima canzone che si chiama Sole che nasce e sole che muore di Marcella Bella. Canzone richiesta da... Canzone richiesta da...
1: Donatella dal Brennero.
0: Donatella dal Brennero. Ciao Donatella, grazie. Allora c'è Alfonso che dice: Maurillo, altra nottata di sonno vedo. sì, è vero, è vero. Già alle 3:30, 4 io ero già sveglio. Che... vabbè, sarà il caldo, sarà la vecchiaia, sarà la nostalgia.
1: Sarà che ti penso ancora mio.
0: Va bene, buona mattinata a tutti voi, se magari avete appena acceso la radio. Buongiorno, questo è Saluti e Baci. Siamo qui tutti i giorni dalle alle.
1: Dalle 8:30 alle 10.
0: Ok.
1: Dalla domenica al venerdì.
0: Dalla domenica al venerdì, bene. Noi abbiamo una pagina Facebook, se volete darci una bella sbirciatina. La nostra pagina è
1: Saluti e Baci alla radio.
0: Bene, noi siamo anche su TikTok.
1: Saluti e baci alla radio.
0: Saluti e baci alla radio anche su TikTok. E naturalmente su Google basta cercare e scrivere
1: Saluti e baci alla radio.
0: Sempre quello. Saluti e baci alla radio.
1: Se andate
0: e trovate tutto di noi, va bene?
1: Se andate in vacanza e volete mandare delle cartoline,
0: sì,
1: dovete scrivere Saluti e baci alla radio, via Curiel 6, 4500 Rovigo.
0: Perfetto, grazie. Naturalmente per chi lo farà. Allora abbiamo una telefonata e abbiamo Antonietta. Buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno.
1: Ciao Antonietta.
0: Ciao Antonietta,
2: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora, qual è la canzone che scegli?
2: Tu, guardi me, guardi lui.
0: Guardi me, guardi lui, la canzone degli Alunni del Sole, va bene?
2: Sì.
0: Ok. Chi saluti Antonietta?
2: Emma. Che stava con te.
1: Grazie.
2: Marita, Gemma, la tua nipotina.
0: Sì,
2: saluto pure mia zia. Ma devo dire che ogni tanto ti ascolta.
0: Sì, ok, perfetto.
2: Quando può, mia zia, quando può ti ascolta. Maurillo.
0: Ah sì, come si chiama la zia?
2: Isabella,
0: sì, è vero, me l'avrei detto 2000 volte e ogni volta la cara Emma me lo dimentico. Scusa, non abbiamo capito, dimmi Antonietta.
2: Perché te ne dimentichi il nome?
0: Sì, ma ormai ho le ramme che sono finite, capito? Sono consumate. E quindi sto cercando le ramme, ma non le trovo, capito? Va bene, dai, per la memoria. Grazie comunque, Antonietta, sai, io ti do...
2: E poi tutti voi, il postaiolo.
0: Grazie.
2: Alla tua nipotina Chloe.
0: Grazie, grazie.
1: E poi al tuo gruppo, vero?
2: Sì.
1: Sempre.
0: Sì, diamo un abbraccio forte, forte alla mamma Nunzia.
2: È qui. Okay. Aspetta, Mavillo, è qui.
0: Dai che la salutiamo. Ciao, Nunzia!
3: Buongiorno Maurillo.
1: Buongiorno Nunzia.
0: Senti che voce che ha Nunzia.
1: Una voce squilla.
0: Ha una carica pazzesca. Brava Nunzia, buongiorno.
3: Tutto bene Maurillo?
0: Tutto bene, sì, tutto a posto, grazie, grazie. Tutto bene, dai. Bene.
3: Meglio così, siamo con te.
1: È una bene. Signora bella carica la signora Nunzia.
0: Sì.
3: Bisogna esserlo, signora Emma, bisogna.
0: Bravissima, bravissima. Questo è lo spirito che bisogna avere.
1: Era un,
0: belli
1: era un complimento che volevo fare alla signora Nunzia.
0: Cos'è che volevi fare?
1: Un complimento.
0: Ah no, ma è giusto perché...
3: Anche a voi tutti là, ci fate tanta compagnia, tanta allegria, ci fate mandare via un po' di pensieri.
0: Brava, e questo bisogna assolutamente farlo ogni mattina essere belli carichi.
1: Li abbiamo tutti, però bisogna dimenticarseli un po'.
3: Ogni tanto bisogna dimenticarli, bisogna ricaricarli, se no qua...
1: Ricarichiamo le batterie.
0: Brava, brava. Va bene, un abbraccio a tutte e due. Grazie, grazie Nunzia.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao Antonietta, grazie.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Prego, ciao.
4: M'hai fatto perché? Era troppo sicura, soltanto sicura.

0: allora qui praticamente su TikTok mi stanno vedendo muovere.
1: Almeno male che non vedono me.
0: Dopo, prima di chiudere ti facciamo vedere in video.
1: Sì, non farmi vedere me perché io non vedo niente. So che cosa combiniamo, però vabbè.
0: Va bene.
1: Allora, tu farai vedere a Mario chi sono io.
0: Sì, però non lo vedo adesso collegato Mario. Vedo Wonder, Sabrina e Rudina collegati su TikTok.
1: E
0: Mario,
1: posso fare un saluto ad Azzurra se magari mi ascolta.
0: Oggi è lunedì, dovrebbe essere a casa, quindi salutiamo la nostra amica
1: Azzurra.
0: Azzurra
2: risponde, saluti e baci. Risponde, saluti e baci.
0: No, Mario è qui, 5, dai. 1

0: Chissà come mai praticamente i nomi spariscono su TikTok e boh, non si vedono. Vabbè. Allora c'è un'altra richiesta, veloci. Buongiorno Morillo, Emma, per favore mi fate sentire l'isola di White del gruppo Kid.
1: Dick, Kid, cosa? Cosa leggi?
0: Ho letto il contrario.
1: Ciao Carmela.
0: Ciao Carmela, un saluto a Carmela di San Nicandro Gargano.

0: Mamma mia, cosa abbiamo fatto? Cara Emma, abbiamo...
1: Mi hanno messo il pizzetto.
0: Abbiamo spostato la telecamera per far vedere Emma ed è saltato fuori il pizzetto. È uscito fuori il pizzetto a Emma. Vai, vai, vai!

0: Va bene, dai, siamo già alle 9.36. Cari signore e signori, andiamo avanti con la prossima richiesta, che è Costanza. Sentiamo.
1: Buongiorno Maurillo e buongiorno Anna. Buon lunedì e buon inizio settimana. E buona giornata. Io richiedo il brano di Santa Rosa, Su Avenir. E su questo brano saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, tutti gli amici e amiche di Salute e Pace, tutti i sandicandresi. E poi saluto la carissima Enrica, la carissima Rita, i carissimi Gianni e Paola. E poi saluto le tre bellissime bimbe, Francesca, la Crea e Marianna. Un abbraccio forte, fate i bravi. E poi saluto tutti, dai, mia cognata Maria. E poi saluto te, Maurillo, con tanta stima, amicizia e simpatia. Ciao ciao, un abbraccio, ci sentiamo. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie anche alla nostra amica Costanza. E allora, Souvenir, Santa Rosa. Mamma mia, senti che bella sta canzone.

0: Quanto tempo è passato? Quanto tempo? No, com'era? Non mi ricordo più la canzone, però vabbè. Allora, quanto tempo è che non abbiamo sentito, che non si ascoltava questa souvenir di Santa Rosa. Bene, andiamo con la prossima telefonata. E c'è Azzurra.
1: Buongiorno Maurillo, un bacio a Emma.
2: Buongiorno Azzurra.
1: Tesoro, come stai?
2: Benissimo.
1: Meno male.
2: Io quando sto qua, io sto bene, datemi un microfono.
0: Pensavo che dicesse datemi un martello.
2: No, il martello no, questo mai.
0: Datemi una cuffia e un microfono.
2: Datemi una cuffia e un microfono e io sono a posto.
1: A posto.
2: E con un partner come Maurillo, come si fa?
1: Stare vicino a uno speaker così, guarda che è la cosa bellissima.
2: Sì.
1: Allora ragazzi, come state? Tutto bene? La domenica l'avete passato bene?
2: Sì.
1: Io in piscina.
2: Immaginiamo.
0: In piscina, wow, quindi sì, è stato meraviglioso.
1: Poi aspetta che arriva mamma da lavoro, poi vado con lei.
0: Ah, ho capito, lì vicino alla piscina? Da te?
1: Sì, è vicino. No, vicinissimo. O vado al lago, o vado al... Secondo, come piace a mia mamma.
0: Certo, bravi.
2: In che lago vai?
1: È quello di Engine.
2: Ah,
1: lo sai, sì.
2: Capito, sì, lo so dove.
0: Ma non ti piace il lago di Iseo?
1: Mi viene più lontanino.
0: È lontanino, ok.
2: Te lo dico in Veneto.
1: Sì, devo prendere l'autostrada.
2: Te lo dico in Veneto, se è troppo lontano.
0: Ah, è troppo lontano, capito.
1: Sì, posso andare all'Overe.
0: Ho capito.
1: Quello è più vicino all'Overe.
0: Ho capito.
1: E allora, caro, io faccio un saluto circolare per tutti, un bacione alla mia dolce Emma, e poi saluto te con la tua famiglia, alla piccola Chloe, la Simona, Enrica, la mia mamma. Lo so che lei non mi ascolta, che sta lavorando adesso. Faccio un saluto circolare per tutti, un bacio grande al mio grande amore e poi alla prossima puntata.
0: Grazie, va bene, perfetto. Un abbraccio Azzurra.
2: Ciao Azzurra. Ciao.
1: Saluto tua moglie Luisa.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Sì, ciao, grazie.

0: Mamma mia, che bella questa di... come si chiama lui?
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars, esatto. Allora, c'è Ferruccio.
1: Richiesta da Azzurra.
0: Azzurra, ciao Azzurra, un abbraccio.
1: Ciao.
0: A te la mamma, naturalmente. Allora, Ferruccio che dice: ciao Maurillo, eccomi. Poi scrive: io al mare sono molto vicino a casa. E poi dice: Mauro, gli effetti ti ringiovaniscono. Com'è che si dice in Veneto? Severo. Severo.
1: Severo.
0: Severo, severo.
1: Ma non si dice con la E aperta, severo.
0: Severo, severo, sì, esatto.
1: Allora.
0: Detto in dialetto veneto,
1: e severo. E dici Veneto e dici severo.
0: Sì, perché vero il vetro, va bene.
1: Vabbè.
0: Allora, cos'è che stavo dicendo? Mi ricordo più.
1: Hai detto che lui è vicino al mare, gli effetti si sì. ringiovaniscono.
0: E allora, visto che noi siamo curiosi e non ci crediamo, noi ce l'abbiamo al telefono. Ferruccio, buongiorno. Sì.
2: Ciao, ciao, mi sentite?
1: Ciao sì, Ferruccio.
0: Sì, forte e chiaro.
2: Sì, ciao Emma, ciao a tutti.
1: Sì.
2: Allora... E niente, è uno scoop, sono a casa.
0: Sembrerebbe una barzelletta, no, nel senso che tu... ma sei già tornato così presto?
2: Sì, no, sai perché? È purtroppo così in fretta, sono stato un mese qualcosa in giro, però purtroppo mi si è rotta la finestra della dinetta, il finestrone della zona pranzo, quel
0: aiuto,
2: finestrone
0: aiuto.
2: Grosso nel camper, perché il sole è proprio il nemico dei camper, la plastica si rompe, si deteriora,
0: sì.
2: E col tempo, siccome questi blocchi, queste finestre sono fatte di plastica,
0: sì.
2: Praticamente sono due strati che si sono staccati uno con l'altro, quindi ho dovuto mettere uno scotch dappertutto per tenerlo fisso, però sti viaggi capita che questo parte può ammazzare qualcuno, può andare contro una macchina, quindi sono dovuto per forza rientrare e adesso ho cambiato il finestrone.
0: Ah, okay.
1: Per non dire una
2: di
1: cosa
2: plastica, pensate che costa 620 euro.
1: Per non dire una brutta roba, la sventura colpisce ancora.
0: Senti, ma poi l'hai cambiato
2: sì.
0: tu?
2: Sì, sì, no, l'ho ordinato perché siccome è un camper del 2003, quindi 23 anni, trovare i pezzi di ricambio, ormai non sono più in produzione, quindi devi andare da uno che...
1: ma non puoi stare
2: non
1: senza finestra.
2: Io non saprei neanche dove andare a cercarlo, ho provato su Amazon e tutto, però devi avere proprio il tipo giusto, la misura giusta, non è facile, sai.
1: E poi non puoi stare senza finestra, bisogna che...
0: Sì, ma tu pensa a una finestra 600 euro, mamma mia ragazzi.
2: Sì, costa 505 euro più 110 euro di
1: manodopera, IVA,
2: quindi viene a costare 620 euro, diciamo 5 euro di disturbo per metterla sopra. E costano così, i pezzi di ricambio sono carissimi.
0: Mamma mia.
1: E
0: ragazzi.
1: Poi si fanno pagare quelli che te li mettono su,
2: Sì, sì, sì, sì, ma è un mondo molto... Tante volte la gente pensa, camperisti, costa poco. Col camper devi sempre sperare che ti vada tutto bene, che non succeda mai niente, perché sennò i costi salgono,
1: infatti...
2: la manutenzione generale. Poi c'è molta plastica.
0: Sì.
2: La plastica col sole si deteriora, quindi anche questi finestrini si crepano, si formano le crepe.
1: Come si suol dire, cuoce.
2: Di 3 anni, quindi è durata anche tanto.
0: Certo.
1: Come si suol dire, cuoce.
2: Adesso partiremo, domenica riparto, ma vado qui sulle montagne mie, vado sulle montagne a prendere un po' di fresco qui sui Sibillini, sulla zona dell'Abruzzo, tanto bene, non si spende poco, si sta bene.
0: Abruzzo e Marche, insomma.
2: Sì, Abruzzo e Marche, proprio nella zona dei terremoti, dove c'è stato il terremoto, anzi io vado sovente lì, almeno un mese ci passo sempre, anche perché portiamo un po' di soldini a queste persone che ne hanno veramente bisogno.
0: Bravo.
2: Io dico sempre che bisogna proprio incrementare e andare a frequentare, andare in questi posti che sono tra l'altro sono bellissimi, dove c'è stati questi... questi sisma così forti che veramente hanno rovinato, certo, tutto. E pensate che adesso andrò in queste cittadine, una è San Ginesio, che praticamente la cattedrale è tutto in restauro. Poi vado a Pieve Torina, che pensate che tutto il paese vive ancora nelle casette di legno prefabbricate.
1: Mamma.
2: Poi Vizzo, che è ancora tutta zona rossa, e vado in queste zone, ma almeno portiamo un po' di aiuto noi, più che comprare i loro prodotti, andare a mangiare nei loro ristoranti, non possiamo,
1: bravo,
2: fare.
1: Certo.
0: Bravo, bravo, bravo.

0: chiama Castel Sant'Angelo sul Nera, proprio lì sotto Castelluccio. Praticamente non esiste proprio più il paese, completamente il paese, che sono circa, in quella zona lì sono circa 300 persone, è un borgo piccolino, sono sì, tutti esattamente nelle villette, in queste casette prefabbricate, e c'era anche solo un ristorante, che anche lui il ristorante è in una casetta prefabbricata. Si mangia benissimo, poi si mangia, sai, le pappardelle, il cinghiale, tutte le cose col tartufo, immaginate, e si paga poco, sui 25-30 euro si mangia molto bene.
1: Ah, bene.
0: E quando noi andiamo lì a mangiare in questo ristorante, che è, ed è sempre pieno, ed è giusto che la gente ci vada.
1: È certo, giusto. Certo, bene.
2: Giustissimo.
1: Allora, caro Ferruccio, c'è una canzone o sì, mettiamo noi una canzone che abbiamo in scaletta?
0: Sì, sì, se vuoi, casomai dopo te ne chiedo una, dopo se vuoi metterla, visto che si parla di mare, stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia.
1: Allora, guarda, la cerchiamo subito.
0: Quando così vuoi, quando vuoi.
2: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Stesso mare. Emma, ma tu sei ferrarese, dalle parti di Ferrara?
2: No, io abito dalle parti di Ferrara, ma sono bergamasca di origine.
0: Ah, ecco, ecco, ecco, ecco.
2: Bergen
0: de Hota. Più che altro sento, però sento che parli proprio più la cadenza da ferrarese.
2: Ma 34 anni che sto ormai lì.
0: Ah, sì.
2: Ormai.
0: Ascolta, ma lì si mangiano i pinzin fritti, o sbaglio?
2: Sì, i pinzini con il salume.
0: Sì, sì, salumi, io mi ricordo quando passavo
2: lì, i pinzin fritti.
0: Mi è sempre rimasto in testa questo pinzin fritto.
2: I cappellacci con la zucca.
0: I cappellacci con la zucca. Ma c'è anche i gnocchi dolci da quelle parti lì.
2: Sì,
0: con la cannella, con la cannella.
2: E quelli li fanno. Hanno detto che li fanno a Bergamo. Non so se li fanno a Bergamo più che altro, però.
0: Dalle parti di Bondeno, Copparo, quelle zone lì fanno
2: Poi fanno anche i fagioli con le tagliatelle con salsiccia e fagioli.
0: Sì, sì, sì, tutto buono, tutto buono, bene.
2: Tutto pesante.
1: Sono veramente buoni.
0: Sì, tutto pesante, ma sì, tutto sì, buono.
1: Assolutamente sì.
2: E poi tanto mangiano anche le cotiche, mamma mia.
1: Va bene, Ferruccio, grazie, buona mattinata.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, appena vado su in montagna da qualche parte ti faccio qualche video e te lo mando.
1: Certo, io lo pubblico, grazie.
0: Va bene, grazie a voi. Ciao
2: Ferruccio, ciao.
0: Un saluto a tutti, grazie, ciao.

0: stessa spiaggia, stesso mare, grazie a Ferruccio che naturalmente abbiamo avuto poco fa al telefono. Grazie, un abbraccio a Ferruccio, grazie e buona estate. Adesso abbiamo l'ultima canzone e con questa canzone vogliamo salutare e dare un abbraccio forte alla nostra mitica
1: Rita.
0: Rita.

0: Allora, Giovanotti.
1: Johnny Dorelli.
0: Johnny Dorelli con Monte Carlo.
1: Siamo stanchi, abbiamo gli occhi mezzi chiusi.
0: C'ho un sonno veramente. Chi mi sta guardando adesso praticamente su TikTok, c'ho un sonno che è pazzesco.
1: Diga capio che te ga sonno.
0: Allora c'è
1: che hai sonno.
0: C'è Carmela che dice: fatti vedere, cara, Emma.
1: Ma non col pizzetto, eh.
0: Lo so, ma non riesco a toglierlo, quindi adesso, attenzione, eccola qui, la vedete naturalmente con... aspetta. No, ma devi parlare davanti al microfono, Emma.
1: Mi vedete con il pizzetto.
0: Se parli così davanti al microfono, no. Parla come? Davanti al microfono, non si vede il pizzetto.
1: Meno male.
0: Eccola qui la nostra,
1: allora,
0: Emma.
1: Siamo a posto.
0: Allora, buongiorno, Carmela. Ciao, Emma, dice.
1: Ciao, Carmela.
0: Va bene, va bene. Allora,
1: dai, diciamo chi c'è collegato con TikTok e li salutiamo.
0: Sì, esatto. Allora, salutiamo, vediamo tutte le persone che sono collegate. C'è Ferruccio, c'è Carmela, Wonder, Sabrina, poi c'è Rudina, Annalisa, Grace. C'è anche Thomas
1: e mamma Lorenza.
0: E mamma Lorenza, buongiorno anche a Thomas di Radio Motostorie. Bene, siamo assolutamente arrivati alla fine.
1: Emanuela non c'è stamattina.
0: C'era anche Emanuela da salutare, è
1: di
0: vero?
1: Di Galzignano Terme.
0: Salutiamo Emanuela di Galzignano Terme. Va bene, allora...
1: E un saluto a Luisa, la tua segretaria.
0: Salutiamo Luisa.
1: Barbara, okay. Giulia, Chloe e anche Lorenzo.
0: E Lorenzo, certo.
1: E anche Maurillo, aperta, mi sembra.
0: Va bene, noi torniamo domani mattina. Buongiorno a Thomas. Torniamo domani mattina alla solita ora dopo le 8:30. Cara Emma, grazie.
1: Saluto anche Sebastiano di Montegrotto.
0: Sebastiano di Montegrotto, sì. Vediamo se c'è qualcun altro. Mi sembra di no. Silvia, salutiamo anche Silvia.
1: Ciao,
0: va bene.
1: Silvia.
0: Grazie a tutti, a domani mattina.
1: Ciao, a domani, io vi chiamo da casa.
0: Io no.
1: Certo, se no chi conduce
0: il
1: programma?
0: Io vi chiamo dallo studio di saluti e baci.
1: E dove c'è il boscaiolo? Non
0: radio.
1: Che sei, neanche...
2: No, che so, buongiorno Emma.
1: Ciao amore mio.
2: Buongiorno tesoro.
1: Posso dirti una roba?
2: Dimmi. Luce sempre accesa. Ah, grazie.
1: Prego, prego. E t'ho visto il cabaret che t'ho mandato.
2: Tasi sempre va.
3: Ah, che bello.
2: Non dirlo a nessuno.
1: Tanto non ci sente nessuno ormai.
2: Sì, appunto, c'è nessuno che ne ascolta. Allora, io mi sento un po' strano. Perché anche oggi vedo Maurillo doppio.
1: Sì, e hai bevuto dell'acqua che sa da cloro.
2: Infatti no, mangiato i babà.
1: Quanti allora... ne ha mangiati? Che c'era 20 babà che ne ha mangiati almeno 14.
2: Infatti. Ah. Allora Mario dice: ciao Emma, bellissima signora, complimenti.
1: Grazie Mario.
2: Va bene. Signore e signori.
1: Signore e signori, che abbiamo finito.
2: Abbiamo finito e andiamo!
1: Maurillo sarà tutto va a casa!
2: Maurillo, va a casa, corri, va!
1: Vai,
2: va,
1: vai, corri, corri! Corri, corri!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Ciao Emma!
1: Ciao boscaiolo!
2: Ciao!
0: Che non ho capito perché parla così, fa la voce tipo il direttore, va bene!
1: Direttore, venga in ufficio!
0: Ciao a tutti!
4: Emma, buongiorno, venga in ufficio, grazie!
1: Ok, dopo arrivo!
4: Infatti, buongiorno!
1: Buongiorno!
4: A tutti, buona giornata!

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della Luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli e il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo, tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Gli Stadio con Generazione di Fenomeni, anno 1991, fu la sigla di chiusura della serie televisiva Ragazzi del Muretto, e questa giovò molto a questo brano, che veramente lo cantichevamo tutti in quel periodo. Poi uscì anche come singolo, anche all'interno dell'album. Beh, ebbe veramente un grande successo. Brano nato per descrivere i giovani degli anni 90 cresciuti tra consumismo e televisione, ed è diventato un vero e proprio manifesto artistico della band, tanto da dare il nome al celebre tour celebrativo per i 40 anni di carriera del gruppo. Oh, un ben ritrovati a tutti voi, eh? Io sono Alex De Sì, in console c'è Stefano Calisto, e ora andiamo in sigla!
1: Troppo forti,
2: con Alex De Sì!
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su...
2: Non si fa così!
3: Troppo forti con Alex De Sì!

0: Paolo, andiamo al centro commerciale così facciamo shopping.
1: Amore, un'altra volta shopping. Non ce la faccio, non ce la posso fare.
2: Sono più fortunati in Asia, sì, perché nei centri commerciali della Cina è diventato ormai uno standard offrire delle aree apposite chiamate parcheggio mariti. Si tratta di vere e proprie zone di sosta dotate di videogiochi, poltrone e schermi dove i mariti possono intrattenersi mentre le mogli fanno shopping.
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì, mica sono scemo.

0: La barca. La costiera amalfitana, si fa un giro lì, Fabio Rovazzi, ma in compagnia, con Nino D'Angelo e Arisa. L'abbiamo ascoltato questa novità discografica, ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. A proposito di novità discografiche, arriva il nostro appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore, autore e compositore Giuseppe Cucciè, che ci propone il nuovo singolo Estasi e Veleno.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: nuovo singolo di Giuseppe Cuccia si intitola Estasi e Veleno. Nel videoclip ufficiale Giuseppe diventa una voce narrante immersa in una realtà che ha smarrito i propri riferimenti.
1: Sa roba, sa sound check, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: Das Omen.
4: Studio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: assaggio. Dai, guarda, tanto c'ho la macchina qui, sali, va.
1: Ah, grazie, di solito me la faccio la camminata a piedi, ma oggi c'è un dolore qui lombare. E io faccio. Oh, ma mi deve levare una curiosità. Ma sta macchina non c'ha 12 anni?
0: Eh sì, mo ne fa 13, portati bene, eh?
1: C'ha sto profumo che sembra nuova.
2: Profumo di auto nuova in bomboletta, quel tipico odore che si sente quando si sale su una macchina appena uscita dalla fabbrica, in realtà è il risultato dei gas emessi dalle plastiche e dai collanti interni. Visto che molte persone lo adorano, diverse aziende chimiche hanno creato e venduto dei veri e propri spray al profumo di auto nuova per simulare l'effetto sulle macchine
3: vecchie. Non so voi, ma io preferisco il

0: troppo forti.
1: Non togliere una cosa del genere, questo pasto non è decente. Ho fame e voglio tornare indietro, portatemi altrove perché voglio un pasto decente.
2: Un aereo commerciale ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza non previsto a causa delle proteste furiose di un passeggero. L'uomo, che viaggiava in prima classe, non ha accettato l'errore degli assistenti di volo nel servirgli la cena. Per me rimaneva a digiuno, sì sì, ve lo garantisco. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le

0: Ma come si fa, mai dire mai, ma come si fa a essere così rimbambiti da farsi raggirare con certe truffe veramente paradossali? In Giappone un uomo ha finto di essere un astronauta russo bloccato sulla stazione spaziale internazionale ed è riuscito a farsi inviare migliaia di euro da una donna con la promessa che i soldi sarebbero serviti per pagare il biglietto del razzo di ritorno sulla Terra per poterla poi sposare. Dai.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
0: E anche se siete in pieno traffico, è arrivato il momento di cantare ad alta voce le canzoni d'estate, anno 1983, gruppo italiano con Tropicana.

0: gruppo italiano con Tropicana, brano che divenne l'inno dell'estate 1983 insieme a Vamos a la Playa di Righeira. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ora arriva il sound check.
1: Sa roba, sa roba, sa sound check.
2: Sound check, prove di successo.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eh sì, io ci sono. Sono pronto a far quattro chiacchiere con Rosario. Come nasce la band, innanzitutto, Zona Rimozione?
3: Sì, la band nasce, noi siamo amici di vecchia data, che abbiamo sempre suonato insieme da tantissimo tempo. Poi, dato che oggi ci sono delle piattaforme di streaming in cui si può pubblicare una musica abbastanza agilmente, lo consiglio di fare a tutti, abbiamo detto perché non cerchiamo di vendere i nostri brani diciamo di una qualità più alta al fine di poterli pubblicare sulle piattaforme di streaming tipo Spotify, Amazon Music e così via.
0: Certo, A Fuoco Lento è il vostro album, possiamo chiamarlo così, no? Questo disco dove ci sono quante canzoni?
3: Sì, è un album di 10 canzoni che raccolgono, diciamo, un po' i brani che abbiamo scritto durante il corso degli anni, che abbiamo cercato di selezionare e inserire nell'album.
0: E di cosa parlano queste canzoni? Cosa raccontano?
3: Ma in realtà parlano, diciamo, un po' della vita nostra di tutti i giorni, cioè raccolgono le nostre esperienze da cui poi noi abbiamo tratto spunto per scrivere queste canzoni. Alcune di loro sono basate anche sui testi di un famoso scrittore americano, non so se conoscete, Edgar Allan Poe, che da cui abbiamo preso spunto per scrivere i testi, in quanto poi facendo riferimento a grandissimi scrittori poi si ottengono, diciamo, degli spunti ancora più profondi su cui noi purtroppo ancora non possiamo arrivare.
0: Ascolta, Zona Rimozione ci propongono musica rock, giusto?
3: Sì, sì, è una musica rock, diciamo, è basata più che altro sui nostri ascolti di musica rock internazionale, diciamo anni 70, perché sono i nostri idoli erano i Black Sabbath, poi anni 80 i Depeche Mode. Abbiamo cercato, sono le musiche per le liriche sono in italiano, però hanno una musica un po' meno italiana, più rock inglese americano.
0: Mi hai detto due titoli di due gruppi veramente grandiosi.
3: Sì, abbiamo cercato, non abbiamo neanche cercato di imitarli, ti dico la verità.
0: Dice, sono inimitabili, quelli sono veramente
3: sì.
0: Grandi. Però ho sentito il brano, complimenti veramente.
3: Grazie.
0: Complimenti veramente. Ascolta, ma la vostra musica voi la portate anche in giro con qualche concerto?
3: No, purtroppo noi non facciamo musica dal vivo, anzi, questo, diciamo, il nostro, diciamo, presentazione sulle radio è proprio per cercare anche qualcuno, qualche gruppo che voglia suonare la nostra musica. A noi farebbe piacere, non abbiamo nessuna pretesa.
0: Certo. Oh, ora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano, poi saremo nuovamente qui. Senza te, Zona Rimozione.
4: Il sole sorgere e tramontare, accecarmi e poi scomparire, qui da solo. Come un fiume che scorre senza

0: troppo forti.
1: In zona rimozione qui con noi all'interno di Troppo Forti. Ci sei ancora, Rosario?
2: Sì, sì, sono qui.
1: Una curiosità, di queste 10 tracce, qual è quella che ami di più, che senti più tua?
2: Ma vabbè, mi piacciono tutte, però veramente senza te, diciamo, questa che abbiamo ascoltato ci tengo perché... E diciamo poi nasce da, da, da, da

0: con me, cosa racconta?
1: Volo che vive con me, anche questa è una canzone d'amore, e che non ne scrivo tantissime canzoni d'amore, queste, perché nel disco ce ne sono due più di amore, che sono Volo via con me e Senza te. Quindi sono tutte e due, diciamo, una spinta, diciamo, all'amore senza vincoli e senza, diciamo, troppi vincoli che poi questa società ci crea, no?
0: Certo, perché anche i rocchettari hanno un cuore, caro mio.
1: Sì, ed è un problema, è meglio non averlo, no? Non siamo ancora in intelligenza artificiale, che non usiamo nei nostri brani, perché ci piace essere diretti, così come, certo, con gli errori e con umani, più che altro.
0: È quello il bello, perché si suona veramente e si canta veramente. E chi è il cantante della band?
1: È Alessandro.
0: Alessandro, salutiamo anche Alessandro. Oh, ci dici i nomi degli altri ragazzi della band?
1: Sì, allora, il cantante è Alessandro, io e Rosario sono la chitarra, poi Marco al basso e Alfonso alla batteria.
0: E voi siete così, questa band che propone questa buona musica, mi raccomando, non perdete di ascoltare Zona Rimozione a Fuoco Lento, è l'album, come si diceva una volta, l'album, no? L'album, sì. Dove ci sono queste belle 10 tracce, belle pensate, cantate, suonate veramente, giusto?
1: Sì, è proprio così. Abbiamo cercato di essere il più diretti possibili, senza, diciamo, l'aiuto di nessuna, diciamo, strumentazione moderna, un po' all'antica,
0: ma le cose più belle sono quelle vere, veritiere, sì, secondo me. Ascolta, per saperne di più di voi, di quello che combinate musicalmente, dove andiamo a cercarvi?
1: Diciamo, stiamo cercando di far partire dei social, perché non eravamo pronti a questa cosa, quindi su Instagram sicuro e poi su Facebook, ma poi ci potete trovare su Spotify, come dicevo prima, su tutte le principali piattaforme di streaming.
0: Lì troviamo l'importante, scriviamo Zona Rimozione, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Oh, io ti ringrazio veramente, Rosario, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con voi.
1: No, grazie a te, a tutti gli ascoltatori, che date l'opportunità anche ad artisti emergenti di poter, diciamo, trovare uno spazio, perché oggi è veramente complicato, è solo la passione che spinge a fare questo tipo di attività.
0: Certo. Oh, io ti ringrazio, saluto anche gli altri ragazzi della band, ci risentiamo veramente prestissimo. Ciao, alla prossima.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

Fede con Alex Britti, viva la vasca, all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti, anzi ce n'è anche per te cara Valentina, eh sì, no Valentina ci ha chiesto ma c'è oggi Daria, sì sì.

0: nostra Daria oggi ci darà dei consigli utili sulle scarpe, giusto?
1: Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato, lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone e asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.

0: sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finita, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: vita.
1: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli. È il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo, tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003 per la prima volta il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007 oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi, in 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e autostrada.
7: L'AI può prevedere le code?

0: come fa il navigatore a sapere che tra 10 km troverò una coda?
1: Non ha una sfera di cristallo, ma l'intelligenza artificiale.
2: Sono pillole di AI.
1: Oggi quindi parliamo di traffico.
0: E di come alcune app riescono a prevedere gli ingorchi prima ancora che ci arriviamo.
1: Che diciamolo, è una notizia decisamente migliore del classico tra poco troverai rallentamenti.
0: Esattamente.
1: Ma come fanno?
0: Beh, raccolgono informazioni da migliaia e a volte da milioni di dispositivi in movimento.
1: Quindi dagli smartphone e dalle auto collegate?
0: Esattamente, proprio così. Se tante auto rallentano nello stesso punto, il sistema capisce che probabilmente c'è una coda.
1: E fin qui ci sono.
0: Sì, ma non si ferma lì.
1: Cioè?
0: Cioè analizza anche lo storico del traffico.
1: Ok, tipo?
0: Beh, sa che il venerdì sera, prima di un ponte, oppure durante l'esodo estivo, certe tratte si riempiono sempre.
1: Quindi non guarda solo quello che sta succedendo.
0: Cerca anche di prevedere quello che succederà ad esempio tra poco.
1: E il meteo conta?
0: Ma sì, tantissimo. Pioggia, incidenti, cantieri, eventi sportivi o concerti possono cambiare completamente il traffico.
1: In pratica mette insieme un sacco di indizi.
0: Esatto, e l'AI elabora in pochi secondi.
1: E quali sono le app che lo fanno?
0: Beh, sicuramente Google Maps.
1: Quella la usiamo tutti.
0: Sì, poi c'è Waze, che oltre all'intelligenza artificiale sfrutta anche le segnalazioni degli automobilisti.
1: Quelle tipo incidente, autovelox o oggetto sulla carreggiata.
0: Esatto, e più persone segnalano, più il sistema diventa preciso.
1: Oppure altre?
0: Anche Apple Maps, TomTom Go Navigation, molti altri navigatori integrati nelle auto che usano modelli AI e dati in tempo reale per stimare traffico e tempi di percorrenza.
1: Ok, quindi quando mi dice arriverai alle 18.42...
0: Sicuro è che non è una previsione a caso?
1: È un calcolo che cambia continuamente.
0: Proprio così.
1: Però ogni tanto sbaglia.
0: Beh, ma certo, se succede un incidente improvviso o cambia qualcosa all'ultimo momento, nessun sistema può prevederlo con certezza.
1: Quindi non legge il futuro.
0: No, lo stima nel modo più probabile.
1: È una bella differenza.
0: Beh, molto, sì.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più persone usano queste app,
0: più dati arrivano
1: e più le previsioni diventano accurate.
0: Esattamente. È un sistema che migliora grazie alla collaborazione di tutti gli utenti.
1: Alla fine l'intelligenza artificiale non elimina il traffico.
0: No, sì, magari.
1: Però può aiutarci a evitarne una parte.
0: E quando si parla di viaggi, anche risparmiare 20 minuti può fare una bella differenza. Quindi buon viaggio, noi ci sentiamo domani.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories of
1: my desire. Va ora in onda, let

Sono qua. Eccomi qua, ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio che amiamo dedicare alla musica dance che si ballava tanti anni fa, dagli anni 90 agli anni 80 fino agli anni 70. Ovviamente stiamo parlando del secolo scorso. Partiamo subito, che dite? Partiamo con un pezzo che ci riporta alla fine degli anni 80, La ricordate questa Dimmi Dimmi? Loro erano in quel periodo là Gianni Morandi e Lucio Dalla.

Era il 1988 quando Gianni Morandi e Lucio Dalla fecero uscire questa Dimmi Dimmi in versione anche maxi single. E quindi io quest'oggi ho voluto riproporvela in apertura del nostro Let the Music Play nella parte dedicata agli anni 80. Poi ci sarà la parte dedicata agli anni 90, ma questo avverrà negli ultimi 17 minuti del nostro appuntamento. Invece gli anni 70 apriranno la parte centrale di Let the Music Play. Ed ora ragazzi ritorniamo alla musica più convenzionalmente dance. Loro si chiamano Inner City. Questo è Big Fun, anche qui siamo in pieno periodo house, 1988. Questi hanno fatto uscire questa Big Fun, poi un altro pezzo molto molto molto famoso e un album che francamente non era male, però dopo di loro si sono perse assolutamente le tracce.

Ho voluto farvi ascoltare quella parte del maxi single che secondo me nessuno di voi aveva ascoltato prima. Soltanto chi ha il vinile di quel pezzo, di questo pezzo, sicuramente questa parte forse può aversela, può averla ascoltata e può ricordarsela, anche perché poi in discoteca quando lo si usava lo si toglieva molto prima. Dal 1988 al 1987, il passo è breve perché c'è solamente un annetto. Qui siamo insieme ad un classico dell'estate di quell'anno. Ve la ricordate Spagna con Call Me?

Dopo il successo ottenuto nel 1986 con quel pezzo autoprodotto che poi conosciamo tutti come Easy Lady, nel 1987 Spagna era già entrata nella scuderia della CBS, con la quale appunto ha fatto uscire questa Call Me, partecipando anche al Festival Bar di quell'anno. Proseguiamo il nostro percorso con un altro prodotto da Festival Bar. Vediamo se ve la ricordate questa. Run to Me. Tracy Spencer. Ecco la Ibiza Record e Claudio Cecchetto. Con questa canzone arriveremo alla pausa, dopodiché si entrerà nella parte centrale che andremo ad aprire con il disco degli anni 70 e poi tutto il resto.

0: E con quest'altro classico di un'estate di tanti tanti anni fa, ragazzi, chiudiamo la prima parte di Let the Music Play.
1: Game over.
2: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
3: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Eh sì signori, sono io a condurre, ancora un bel ritrovato, io sono Marco Mari e ci troviamo nella parte centrale del nostro appuntamento dedicato alla musica dance del passato. A questo punto, come sempre accade in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, ci attende un pezzo degli anni 70 e quest'oggi siamo insieme alla donna spaziale, Didi Jackson, lui è Meteor Man.

Meteor Man, lei si chiamava Didi Jackson, si chiama ancora Didi Jackson, ovviamente gli anni sono passati anche per lei, all'epoca era una bella figliola, ve lo posso assicurare. Io me la ricordo su una trasmissione pomeridiana che facevano in quel periodo, penso sulla su Tele Monte Carlo con Jocelyn, giovanissimo, e una collega bionda coi riccioli che si chiamava Sophie. E chi in quegli anni seguiva già la musica sicuramente non può aver dimenticato queste tre persone, Didi Jackson, ma anche gli altri due, cioè i due conduttori televisivi. Intanto ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino. Passiamo dagli anni 70 agli anni 80. Tra poco poi ci sarà l'appuntamento anche con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Ma intanto ospitiamo anche lui.

con lo pseudonimo di Hot Chocolate. Lo ricordiamo sicuramente negli anni 70 con Everyone's a Winner, oppure anche l'altra Sexy Thing, canzone che poi è stata rifatta nel 1988, se non ricordo male. Però nel 1987 lui, Errol Brown, ci ha regalato questa grintosissima. Body Rocking. Ma adesso ragazzi, a proposito di 1987, 1988,

1989-1990 siamo entrati nella parte dedicata alla house music, genere musicale che in quei 3-4 anni ha stravolto il mondo della dance, e con la quale arriveremo alla seconda pausa. Eh sì, proprio così. Bene ragazzi, questa ultima parte, questa seconda parte della parte centrale di Let the Music Play, come sempre la dedichiamo alla house music. Dopo aver dato spazio al disco degli anni 70, ancora un pizzico di commerciale anni 80, ora ci apprestiamo a raggiungere gli anni 90, intanto con questo singolo molto particolare di ABC. Loro non facevano musica dance, però in quel periodo ci hanno pensato bene, anche perché sono stati prodotti niente poco di meno che da Stock Aitken e Waterman, i tre grandi produttori discografici britannici, che tra gli altri hanno lanciato Dead or Alive, hanno lanciato Rick Astley, hanno lanciato Mel & Kim, le Bananarama, Pet Shop Boys, e quindi insomma avevano le spalle ben coperte. King Without a Crown non era uscita in house version, però in quel periodo si usava creare proprio le versioni house, e oggi ve ne diamo un assaggio. Proprio King Without a Crown in house version per ABC. Intanto, poi tra poco, per arrivare alla pausa, ci sarà una produzione statunitense.

Era molto bello in versione originale, ma non è male neanche in questa house music. ABC con King Without a Crown, primo dei due pezzi house che vengono a completare la parte centrale del nostro Let the Music Play. Il secondo, ragazzi, è questo che ci arriva dagli Stati Uniti. Il sound è completamente differente da

0: con questa If You, ragazzi, abbiamo completato anche la parte della house music. Adesso andiamo in pausa.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

Il tempo se ne va via velocissimo, ragazzi, noi non possiamo fare altro che rincorrerlo. Siamo arrivati all'appuntamento nel nostro Let the Music Play con la musica dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Ancora un ben ritrovati da Marco Mari. Ultimi 17 minuti per questo nostro genere musicale del passato.

Era il 1993, un anno meraviglioso per Hathaway. Prima il successo ottenuto con What Is Love, poi questa live. E così abbiamo aperto la nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. Proseguiamo con il 1994. Lui si chiama W. È stata una firma molto importante negli anni 90 per il mondo della dance, made in Italy, ma anche internazionale, visto che lui è andato fortissimo ovunque.

Got Your Love, lui si chiama W, importantissimo dal punto di vista musicale nel mondo della dance, sia negli anni 80 che negli anni 90. Tra gli altri, ragazzi, è stato lui a lanciare Alexia, eh? Passiamo a Molella con Change.

Finora ragazzi abbiamo proposto tutti i pezzi italiani, dal primo al secondo al terzo e anche il quarto non sarà da meno.

0: con quest'ultimo pezzo, Coming Back di DJ Dado, accompagnato dalla voce meravigliosa di Stephanie Wicks, abbiamo completato anche la terza ed ultima parte di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report. In collegamento telefonico da Milano abbiamo un gradito ospite, il professor Massimo Emanuelli, oltre ad essere professore, insegnante e anche scrittore. Ciao Massimo, ben sentito.
2: Ciao, ben ritrovato. Viva la radio, viva le TV locali, le radio locali che stanno morendo, aiuto.
1: Sì, questo purtroppo è un grido d'allarme che colgo anch'io l'occasione di alzarlo, perché la cosa è veramente gravissima, perché perdiamo il sale dei territori. Ecco, con questa frase voglio racchiudere tantissimi concetti che ci vorrebbe più di una trasmissione per spiegare bene tutto il discorso, cioè il grande lavoro che rappresenta una televisione o una radio locale. E dunque, 50 anni di TV private in Romagna, si è svolto sabato 27 giugno alle ore 21, ricordiamo, in prima serata, presso l'Arena Francesca da Rimini, un grande convegno dove abbiamo ricordato questo grande valore italiano. Ecco, ce ne puoi parlare, so che anche tu eri presente, e quindi ti do carta bianca, ecco, raccontaci un po' com'è andata anche con la presentazione del tuo ultimo libro.
2: Sì, come dicevi tu, io devo ringraziare la regione Emilia Romagna, poi la regione Lombardia, sono in trattativa anche con la regione Veneto, dovete rinnovare un po' il Corecom, gli organi statutari, ma in tante regioni mi hanno detto diversi politici di ogni schieramento: tu hai rivalutato il territorio facendo la storia delle radio e delle TV locali. Esistono questi ebook, perché le radio sono state tante, 2100 pagine di storia di tutte le radio d'Italia, tutte quelle che non sono network, poi ci ho messo anche i network però, e di tutte le TV locali, tutto ciò che non è Rai e Mediaset, altre 1000 pagine. Alcune regioni stamperanno in cartaceo e verranno regalati a coloro che hanno comprato l'online, che costa 15 euro, quindi non una grande cifra, il volume in cartaceo. In Emilia Romagna siamo partiti, naturalmente l'Italia è il paese dei 1000 campanili e l'informazione territoriale, lo ripetiamo, è importantissima, e abbiamo però, a dire la verità, iniziato a Rimini, perché era sabato scorso, era già caldo sabato scorso, è una manifestazione estiva, e quindi perché non una località di mare, abbiamo fatto soltanto al momento le TV della Romagna, in più Tele Santerno, perché era visibile anche in Romagna, ma Tele Santerno è di Bologna. Faremo dopo l'estate anche un'altra iniziativa sulle TV storiche e quelle attuali dell'Emilia. L'Italia è il paese dei 100 campanili, perché gli emiliani saranno a Bologna, i romagnoli sono stati a Rimini, i piacentini mi hanno detto: guarda, noi verremo quando farai l'iniziativa a Milano per la Lombardia. Beh, loro sono più attaccati alla Lombardia. Cosa è successo sabato scorso? Allora, la presenza di 12 televisioni del passato, partendo dalla mitica Babelis TV, che è stata la terza emittente via cavo, che poi si trasforma in Tele Rimini VGA, videogiornale adriatico, chiusa da tanti anni, Tele Rubicone, anche questa via cavo, poi UHF, anche questa chiusa, Savignano sul Rubicone, tante tetra di Ravenna, Tele Faenza 1, tutte emittenti chiuse, in più tre emittenti ancora aperte, per fortuna. 12 chiuse e 3 aperte, questa è la Romagna, ed è una situazione tra l'altro positiva. Se su 12 ne sono rimaste aperte 3, va già bene, perché in altre zone d'Italia ce n'erano 10, ne è rimasta aperta una o nessuna, purtroppo. Abbiamo previsto 50 anni di storia e nessuno aveva mai, prima di me, a livello nazionale, scritto questa pagina di storia. Abbiamo scoperto o riscoperto delle chicche. Le TV ancora in onda e attive erano Tele Romagna, che ha sede a Cesena, Icaro TV, che ha sede a Rimini Regione, e poi c'era, io la chiamerei TV locale, Sette Gold. Volevo salutare anche l'editore che ha partecipato, è un personaggione dell'emittenza locale, Luigi Ferretti, che partì con una piccola televisione Teleappennino a San Benedetto Val di Sambro, e poi c'è fu un accordo per fare 7 gol tra Luigi Ferretti per il Centro Italia e affiliazioni al Sud Italia, ancora oggi ci sono, Giorgio Tacchino per Lombardia, Piemonte e Liguria, e sul Veneto Calante. E infatti Ferretti ha detto una cosa importante. Allora, negli anni 70, quando lui iniziò con una piccola TV e tanti altri, c'erano 10 televisioni e 100.000 spettatori, e oggi si è invertito tutto, 100.000 televisioni e 10 spettatori. Ha fatto l'esempio: se in una zona locale c'è un bar solo, tutti guardano, tutti entrano in quel bar, se ne piazzate 13 vanno in crisi tutti. È stata un po' la crisi del digitale, l'esempio è stato calzante. Poi abbiamo scoperto
1: sì, infatti l'ho sentito prima, questa affermazione l'ho sentita prima in rete, mi sembra che guardavo un pezzo di un telegiornale, ha detto proprio così, in effetti ha reso ben chiaro il problema.
2: Sì, però sono state cose importanti, perché ci ha mandato i saluti Tiberio Timperi, che partì da Teleradio Mare, un emittente di Cesenatico. Ancora Tiberio rivendica con orgoglio l'avere cominciato su una piccola TV. Poi Andrea Mingardi, che a Teleradio Gabbiano di Riccione faceva una rubrica di presentazione dei cantanti e presentò un esordiente Vasco Rossi. Per lui era facile perché era nella nazionale dei cantanti, ma presenti erano molti figli, perché purtroppo per ragioni anagrafiche i fondatori delle emittenti storiche sono morti, molti figli dei primi editori, ma anche addirittura personaggi di oltre 90 anni, persone che hanno raccontato delle cose originali. Format inventati e poi copiati dalla Rai e da Mediaset partirono. In Zir parla Romagna era una trasmissione che andava in onda su Tele Rimini, e tra le chicche, perché poi per fortuna lo stato degli archivi lì è buono, sono stati proiettati anche vecchie trasmissioni, Marco Magalotti, ormai purtroppo anche lui ci guarda dall'alto, in conduttore intervistava personaggi romagnoli oppure romagnoli che erano in vacanza. Beh, c'era un filmato dove un certo signor Rossi presentava un bambino che era suo figlio, un certo Valentino, poi diventò Valentino Rossi, oppure interviste a Sergio Zavoli, a Tonino Guerra. C'è proprio la storia del patrimonio locale e non.
1: Certamente, un grande patrimonio. Senti, siamo in chiusura quasi, vorrei così rapidamente ricordare, che è tuttora attiva naturalmente, che lei proviene dalla radio locale e dopodiché è passata in televisione nazionale eccetera, un grande personaggio, una grande professionista, mi riferisco a Roberta Zanfranceschi.
2: Sì, l'ho intervistata anch'io, anche lei compare in questo libro, e lei ha un record, credo assieme ad altre due o tre persone. In Italia sono pochissimi, gli altri sono Maurizio Seimandi, e Gianfranco Guarnieri, Gianfranco Funari, a essere andati in onda su quasi tutte le TV locali d'Italia, forse non le ricorda tutte neanche lei. Poi volevo dire, ecco, un'altra chicca, e poi so che i tempi sono ristretti, che è emersa anche a livello di video Mila Biavati, che era in onda su Tele Santerno. Il lavoro poi verrà fatto in tutte le regioni, e il libro per ora è ebook, varie regioni stamperanno in cartaceo, lo ricordo, storia delle TV locali, e ogni regione ha le proprie chicche. Mila Biavati, in onda su Tele Santerno, faceva Gran Bazar, Tele Bazar, una trasmissione, e ha raccontato, abbiamo anche visto l'esordio, lei che faceva esordire una signora un po' impacciata che doveva vendere dei profumi, era Wanda Marchi.
1: Ah sì, sì, sì, beh, la conosciamo tutti, senza dubbio, ecco, Wanda Marchi. Massimo, facciamo così, noi ci aggiorniamo appena hai novità anche per quanto riguarda qui il Veneto, ci aggiorniamo, informiamo anche i nostri ascoltatori e vediamo poi anche di vederci, di fare un bel servizio quando ci sarà l'evento in Veneto, d'accordo?
2: Senz'altro, ciao e grazie.
1: Grazie dunque al professor Massimo Emanuelli, scrittore, quindi avete sentito, lo ritroveremo prossimamente, è un bellissimo filone informativo questo, ma altresì anche un grande progetto questo di realizzare dei libri che portano delle informazioni che poi rimarranno per sempre, nel tempo, perché non si può ignorare un'Italia che era, diciamo così, che aveva dato vita a tantissime emittenti quando c'era il vero pluralismo, quindi siamo fino agli anni 70, anni 80 in modo particolare. Dunque, rimaniamo su questo filone. Io nel frattempo mi congedo da voi, vi ringrazio per averci seguito, grazie ancora a Massimo Emanuelli e da Massimo Bonella che ha condotto in studio, un buon proseguimento con la nostra programmazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono in vita.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
4: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: immergere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Mi avete chiamato? Eccomi qua ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con il DJ Box. Partiamo subito fortissimo, partiamo dagli anni 70 con questo pezzo tutt'altro che leggero.

questi erano i grandissimi Casey and the Sunshine Band, protagonisti di tante, tante, tante canzoni dance tra gli anni 70 e gli anni 80, soprattutto 70. Va bene, comunque noi abbiamo aperto come sempre con la musica dance del decennio più lontano, che tra quelli che prendiamo in esame nel nostro appuntamento del DJ Box. La valigetta del disc jockey, nella quale, quando insomma c'erano ancora i vinili, noi che si andava a fare le serate inserivamo un po' di tutto, dagli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, un po' tutti i generi musicali che potevano essere graditi al popolo della notte che ballava e che voleva ballare. Dagli anni 70 passiamo agli anni 80, visto che facciamo 70, 80, 90 e terzo millennio. Produzione italiana, questa per la Power Record di Verona, lui si chiama Paul Sciarada.

0: Non perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: Open the noise gate.

Dal 1985 di Paul Sciarada siamo passati al 1991 dei West Ham. Don't stop, I can't stop per la precisione. Prosegue l'appuntamento con il DJ Box, la valigetta del disc jockey, dalla quale estraiamo tante canzoni. Finora sono state canzoni del 900, 70, 80, 90, ma ora entriamo nel terzo millennio. Con Sam Project, Love Time 2009.

0: con questa I Need Your Love di Calvin Harris, ragazzi, abbiamo completato la prima parte del nostro appuntamento di oggi del DJ Box. Nonostante la calura insopportabile, ci siamo, e come anche adesso dobbiamo fermarci perché ci attende l'Afro Time, ma poi tra poco riprenderemo con la musica dance degli ultimi 50 anni.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Che poi non vuol dire che non si balla con l'Afro Time, eh? Solo che è un genere musicale piuttosto particolare, o perlomeno un contenitore musicale di tanti generi che vanno dalla vera e propria afro, al funky, alla brasiliana come in questo caso, a tutti quei generi musicali, fusion, elettronica, che non erano considerati commerciali. A ballare questo ritmo qui, con questo caldo, è veramente l'ideale.

Ragazzi, io non posso farvela ascoltare tutta perché la versione dell'album di Leroy Gomez, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, dura 16 minuti e per ora ve ne ho regalati la metà, praticamente 8, quindi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo gli anni 70 che per oggi hanno dato quello che potevano dare. Passiamo di nuovo agli anni 80, qui siamo nel 1988. Lei si chiama Kim Wilde. You Came, la canzone che vi regaliamo per i prossimi 5 minuti. Dopodiché anni 90, 2000 e disco ballato in italiano. E saluti.

Dagli anni 80 di Kim Wilde siamo passati agli anni 90 e qui siamo nel 1997, la canzone Mister of Love di Mr. Mephisto. Proseguiamo il nostro percorso, ora ci attendono i due brani degli anni 2000 e poi il disco ballato in italiano, il primo dei quali è questo di Shannon Dawson. Sentite che bella battuta, Hide in Your Love, questo è il titolo della canzone che ci ascolteremo nei prossimi 4 minuti. Mi sa che dovremmo tagliuzzare un po' perché i nostri minuti a disposizione da qui alla conclusione non sono tantissimi e dobbiamo farci stare 3 canzoni.

0: E con Don Diablo e questa Starlight, ragazzi, abbiamo completato anche la seconda parte del nostro DJ Boss di quest'oggi. Ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E i conseguenti saluti, perché siamo arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, ho solamente il tempo per ringraziarvi tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima. Ciao a tutti! Direi che questo brano si intona perfettamente al periodo che stiamo vivendo. Calcio!

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra

A Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti.

0: Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
17: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

ciao a tutti, è stato bellissimo. Più va avanti il tempo e più tutta questa storia ci coinvolge in pieno, perché vediamo che c'è in giro molta gente che viene coinvolta nella stessa maniera. Non è una questione di età, ci sono persone di qualsiasi età, e questo dà più senso alla storia, alla nostra storia, che è poi la storia anche delle persone che camminano, vivono, eccetera. Ed è bellissimo. Ciao a tutti, grazie, come sempre, sempre Nomadi.

0: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III a nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. In 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo, adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report. In collegamento telefonico da Milano abbiamo un gradito ospite, il professor Massimo Emanuelli, oltre ad essere professore, insegnante e anche scrittore. Ciao Massimo, ben sentito.
3: Ciao, ben ritrovato. Viva la radio, viva le TV locali, le radio locali che stanno morendo, aiuto.
2: Sì, questo purtroppo è un grido d'allarme che colgo anch'io l'occasione di alzarlo, perché la cosa è veramente gravissima, perché perdiamo il sale dei territori. Ecco, con questa frase voglio racchiudere tantissimi concetti che ci vorrebbe più di una trasmissione per spiegare bene tutto il discorso, cioè il grande lavoro che rappresenta una televisione o una radio locale. E dunque, 50 anni di TV private in Romagna, si è svolto sabato 27 giugno alle ore 21, ricordiamo, in prima serata, presso l'Arena Francesca da Rimini, un grande convegno dove abbiamo ricordato questo grande valore italiano. Ecco, ce ne puoi parlare, so che anche tu eri presente, e quindi ti do carta bianca, ecco, raccontaci un po' com'è andata anche con la presentazione del tuo ultimo libro.
3: Sì, come dicevi tu, io devo ringraziare la regione Emilia Romagna, poi la regione Lombardia, sono in trattativa anche con la regione Veneto, dovete rinnovare un po' il Corecom, gli organi statutari, ma in tante regioni mi hanno detto diversi politici di ogni schieramento: tu hai rivalutato il territorio facendo la storia delle radio e delle TV locali. Esistono questi ebook, perché le radio sono state tante, 2100 pagine di storia di tutte le radio d'Italia, tutte quelle che non sono network, poi ci ho messo anche network però, e di tutte le TV locali, tutto ciò che non è Rai e Mediaset, altre 1000 pagine. Alcune regioni stamperanno in cartaceo e verranno regalati a coloro che hanno comprato l'online, che costa 15 euro, quindi non una grande cifra, il volume in cartaceo. In Emilia Romagna siamo partiti, naturalmente l'Italia è il paese dei 1000 campanili e l'informazione territoriale, lo ripetiamo, è importantissima, e abbiamo però, a dire la verità, iniziato a Rimini, perché era sabato scorso, era già caldo sabato scorso, è una manifestazione estiva, e quindi perché non una località di mare, abbiamo fatto soltanto al momento le TV della Romagna, in più Tele Santerno, perché era visibile anche in Romagna, ma Tele Santerno è di Bologna. Faremo dopo l'estate anche un'altra iniziativa sulle TV storiche e quelle attuali dell'Emilia. L'Italia è il paese dei 100 campanili, perché gli emiliani saranno a Bologna, i romagnoli sono stati a Rimini, i piacentini mi hanno detto: guarda, noi verremo quando farai l'iniziativa a Milano per la Lombardia. Beh, loro sono più attaccati alla Lombardia. Cosa è successo sabato scorso? Allora, la presenza di 12 televisioni del passato, partendo dalla mitica Babelis TV, che è stata la terza emittente via cavo, che poi si trasforma in Tele Rimini VGA, video giornale adriatico, chiusa da tanti anni, Tele Rubicone, anche questa via cavo, poi UHF, anche questa chiusa, Savignano sul Rubicone, tante tetra di Ravenna, Tele Faenza 1, tutte emittenti chiuse, in più tre emittenti ancora aperte, per fortuna. 12 chiuse e 3 aperte, questa è la Romagna, ed è una situazione tra l'altro positiva. Se su 12 ne sono rimaste aperte 3, va già bene, perché in altre zone d'Italia ce n'erano 10, ne è rimasta aperta una o nessuna, purtroppo. Abbiamo rivisto 50 anni di storia e nessuno aveva mai, prima di me, a livello nazionale, scritto questa pagina di storia. Abbiamo scoperto o riscoperto delle chicche. Le TV ancora in onda e attive erano Teleromagna, che ha sede a Cesena, Icaro TV, che ha sede a Rimini, Riccione, e poi c'era, io la chiamerei TV locale, Sette Gold. Volevo salutare anche l'editore che ha partecipato, è un personaggione dell'emittenza locale, Luigi Ferretti, che partì con una piccola televisione Tele Appennino a San Benedetto Val di Sambro, e poi c'è fu un accordo per fare Sette Gold tra Luigi Ferretti per il centro Italia e affiliazioni al sud Italia, ancora oggi ci sono, Giorgio Tacchino per Lombardia, Piemonte, Liguria e sul Veneto Calante. E infatti Ferretti ha detto una cosa importante, allora negli anni 70, quando lui iniziò con una piccola TV e tanti altri, c'erano 10 televisioni e 100.000 spettatori, e oggi si è invertito tutto, 100.000 televisioni e 10 spettatori. Ha fatto l'esempio: se in una zona locale c'è un bar solo, tutti guardano, tutti entrano in quel bar, se ne piazzate 13 vanno in crisi tutti. È stata un po' la crisi del digitale, l'esempio è stato calzante. Poi abbiamo scoperto
2: Sì, infatti l'ho sentito prima, questa affermazione l'ho sentita prima in rete, mi sembra che guardavo un pezzo di un telegiornale, ha detto proprio così, in effetti ha reso ben chiaro il problema.
3: Sì, però sono state cose importanti, perché ci ha mandato i saluti Tiberio Timperi, che partì da Teleradio Mare, un emittente di Cesenatico. Ancora Tiberio rivendica con orgoglio l'avere cominciato su una piccola TV. Poi Andrea Mingardi, che a Teleradio Gabbiano di Riccione faceva una rubrica di presentazione dei cantanti e presentò un esordiente Vasco Rossi. Dalla, beh, per lui era facile perché era nella nazionale dei cantanti, ma presenti erano molti figli, perché purtroppo per ragioni anagrafiche i fondatori delle emittenti storiche sono morti, molti figli dei primi editori, ma anche addirittura personaggi di oltre 90 anni, persone che hanno raccontato delle cose originali. Format inventati e poi copiati dalla Rai e da Mediaset partirono. In Zir parla Romagna era una trasmissione che andava in onda su Tele Rimini, e tra le chicche, perché poi per fortuna lo stato degli archivi lì è buono, sono stati proiettati anche spezzoni di vecchie trasmissioni, Marco Magalotti, ormai purtroppo anche lui ci guarda dall'alto, in conduttore intervistava personaggi romagnoli oppure romagnoli che erano in vacanza. Poi c'era un filmato dove un certo signor Rossi presentava un bambino che era suo figlio, un certo Valentino, poi diventò Valentino Rossi, oppure interviste a Sergio Zavoli, a Tonino Guerra. C'è proprio la storia del patrimonio locale e non.
2: Certamente, un grande patrimonio. Senti, siamo in chiusura quasi, vorrei così rapidamente ricordare, che è tuttora attiva naturalmente, che lei proviene dalla radio locale e dopodiché è passata in televisione nazionale eccetera, un grande personaggio, una grande professionista, mi riferisco a Roberta Zanfranceschi.
3: Sì, l'ho intervistata anch'io, anche lei compare in questo libro, e lei ha un record, credo assieme ad altre due o tre persone, in Italia sono pochissimi, gli altri sono Maurizio Seimanti e Gianfranco Guarnieri, Gianfranco Funari, a essere andati in onda su quasi tutte le TV locali d'Italia, forse non le ricorda tutte neanche lei. Poi volevo dire, ecco, un'altra chicca, e poi so che i tempi sono ristretti, che è emersa anche a livello di video Mila Biavati, che era in onda su Tele Santerno. Il lavoro poi verrà fatto in tutte le regioni, e il libro per ora è ebook, varie regioni stamperanno in cartaceo, lo ricordo, storia delle TV locali, e ogni regione ha le proprie chicche. Mira Piavati in onda su Tele Santerno faceva Gran Bazar, Tele Bazar, una trasmissione, e ha raccontato, abbiamo anche visto l'esordio, lei che faceva esordire una signora un po' impacciata che doveva vendere dei profumi, era Wanda Marchi.
2: Ah sì, sì, sì, beh, la conosciamo tutti, senza dubbio, ecco, Wanda Marchi. Massimo, facciamo così, noi ci aggiorniamo, appena hai novità anche per quanto riguarda qui il Veneto, ci aggiorniamo, informiamo anche i nostri ascoltatori e vediamo poi anche di vederci, di fare un bel servizio quando ci sarà l'evento in Veneto, d'accordo?
3: Senz'altro, ciao e grazie.
2: Grazie dunque al professor Massimo.

0: Un'Italia che era, diciamo così, che aveva dato vita a tantissime emittenti quando c'era il vero pluralismo, quindi siamo fino agli anni 70, anni 80 in modo particolare. Dunque rimaniamo su questo filone, io nel frattempo mi congedo da voi, vi ringrazio per averci seguito, grazie ancora a Massimo Emanuelli e da Massimo Bonella che ha condotto in studio, un buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
3: Radio Domus Novas.
4: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: AI e autostrada.
5: L'AI può prevedere le code?

0: Fa il navigatore a sapere che tra 10 km troverò una coda.
1: Non ha una sfera di cristallo, ma l'intelligenza artificiale.
2: Sono pillole di AI.
1: Oggi quindi parliamo di traffico.
0: E di come alcune app riescono a prevedere gli ingorghi prima ancora che ci arriviamo.
1: Che diciamolo, è una notizia decisamente migliore del classico tra poco troverai rallentamenti.
0: Esattamente.
1: Ma come fanno?
0: Beh, raccolgono informazioni da migliaia e a volte da milioni di dispositivi in movimento.
1: Quindi dagli smartphone e dalle auto collegate?
0: Esattamente, proprio così. Se tante auto rallentano nello stesso punto, il sistema capisce che probabilmente c'è una coda.
1: E fin qui ci sono.
0: Sì, ma non si ferma lì.
1: Cioè?
0: Cioè analizza anche lo storico del traffico.
1: Ok, tipo?
0: Beh, sa che il venerdì sera, prima di un ponte, oppure durante l'esodo estivo, certe tratte si riempiono sempre.
1: Quindi non guarda solo quello che sta succedendo.
0: Cerca anche di prevedere quello che succederà ad esempio tra poco.
1: E il meteo conta?
0: Ma sì, tantissimo. Pioggia, incidenti, cantieri, eventi sportivi o concerti possono cambiare completamente il traffico.
1: In pratica mette insieme un sacco di indizi.
0: Esatto, e l'AI elabora in pochi secondi.
1: E quali sono le app che lo fanno?
0: Beh, sicuramente Google Maps.
1: Quella la usiamo tutti.
0: Sì, poi c'è Waze, che oltre all'intelligenza artificiale sfrutta anche le segnalazioni degli automobilisti.
1: Quelle tipo incidente, autovelox o oggetto sulla carreggiata.
0: Esatto, e più persone segnalano, più il sistema diventa preciso.
1: Oppure altre?
0: Anche Apple Maps, TomTom Go Navigation, molti altri navigatori integrati nelle auto che usano modelli AI e dati in tempo reale per stimare traffico e tempi di percorrenza.
1: Ok, quindi quando mi dice arriverai alle 18.42...
0: Sicuro è che non è una previsione a caso?
1: È un calcolo che cambia continuamente.
0: Proprio così.
1: Però ogni tanto sbaglia.
0: Beh, ma certo, se succede un incidente improvviso o cambia qualcosa all'ultimo momento, nessun sistema può prevederlo con certezza.
1: Quindi non legge il futuro.
0: No, lo stima nel modo più probabile.
1: È una bella differenza.
0: Beh, molto, sì.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più persone usano queste app,
0: più dati arrivano
1: e più le previsioni diventano accurate.
0: Esattamente. È un sistema che migliora grazie alla collaborazione di tutti gli utenti.
1: Alla fine l'intelligenza artificiale non elimina il traffico.
0: No, sì, magari.
1: Però può aiutarci a evitarne una parte.
0: E quando si parla di viaggi, anche risparmiare 20 minuti può fare una bella differenza. Quindi buon viaggio, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Con novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente, una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Noia.
1: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì, mica sono scemo.
4: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Amici, benvenuti, bentrovati al nuovo appuntamento settimanale di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, un Simone Papini 17enne seduto all'interno della sua stanza di casa. Sì, oggi ho 17 anni, ragazzi, li devo ancora compiere perché sono di dicembre, ma sono l'adolescente che ha sempre desiderato di fare questo mestiere, di vivere questa realtà nella mia disabilità visiva, e mi mettevo in camera a sognare ascoltando la musica, proprio questi pezzi musicali che avevo sempre sognato e desiderato di presentare alla radio, in TV, come invece sto facendo. Benvenuti, siamo nell'estate 1995, siamo nella prima settimana di luglio 1995. Benvenuti, bentrovati. Per tutti coloro che non c'erano, un saluto agli adolescenti che amano veramente in maniera esponenziale Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate per il nostro viaggio nei decenni. Ecco, benvenuti alla settimana di riferimento dal 6 al 12 luglio 2026, ma siamo nella settimana dal 6 al 12 luglio 2026 e 1995. Benvenuti, bentrovati, amici radioascoltatori. Simone Papini a tenervi compagnia con i vostri pensieri, parole d'autore, con i nostri sogni, i nostri desideri, i vostri messaggi. Raccontatemi che cosa combinavate, se ve lo ricordate, se c'eravate nel 1995. Nel 1995, 31 anni fa, la grande storia, la grande evoluzione, la grande passione e soprattutto la grande presenza scenica dal 1992 poi, che era iniziata, dell'883, quindi Pezzali, ripeto, loro vinsero tra l'altro il loro Festival Bar proprio in quell'anno. Proprio con loro iniziamo, la 883, Tieni il Tempo, il loro album, tutto da colorare con i pastelli, lo comperavi, il vinile, e erano arrivati già i CD, però insomma il vinile era quello che la faceva da padrone ancora con le musicassette, ad esempio, e si erano inventati che questi ragazzi ci volevano, come noi eravamo adolescenti all'epoca,

ci volevano veramente attivi, e questo album Tieni il tempo del Max Pezzali 883, beh, insomma, tenevi il tempo, coloravi, ti disegnavi insieme a loro questa magnifica storia degli anni 90. Siamo alla metà degli anni 90, quindi, amici radioascoltatori, 1995, questo è tenere il tempo insieme, il tempo di Tempo Zero Gold.

puoi trovare la magia dei luoghi più impensabili e imperdibili, perché sei fatto della stessa sostanza di cui sono fatte le stelle nel cielo. Sei un miracolo in cammino. Puoi sentire il legame che ti unisce con ogni cosa, e ciò che è sopra di te è ciò che è sotto di te, è ciò che è dentro di te, sempre, comunque. Ciò che vivi nella tua vita, nell'interezza, perché il tempo trascorre, ma non passa mai. Se lo desideri veramente, rimarrà ancora quel goccio di vita che ancora soffia nella tua vita. Hermesin, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 1995, sulla tua antenna nazionale.

alla fine siamo tutti di passaggio, siamo tutti soltanto un passaggio e siamo dei viandanti su una strada che non precede mai in linea retta. Arrivano solo i nostri pensieri, i nostri sogni, e quando giunge il tempo di andare lasciamo dietro di noi ricordi e legami che hanno dato forma al nostro cuore. È questo ciò che accade. Ogni incontro, ogni amicizia ci insegna il valore dell'amore o la forza del perdono. Ci ricorda di non perdere la speranza e nemmeno nei giorni più difficili. È come se i nostri sentieri fossero stati tracciati ancora prima del primo respiro, per concederci tra svolte inattese, salite faticose e improvvisi momenti di pace, meravigliosamente unici. Forse nessun incontro avviene per caso. Forse un giorno, quando i misteri della vita cominceranno a rivelarsi, vedremo finalmente come ogni cosa abbia trovato il proprio posto nel mondo e della nostra vita. La risposta che cerchiamo potrebbero allora venire alla luce, mostrandoci il senso più profondo del nostro essere qui e lasciarci una quiete di grande certezza. Sapere qual è il nostro posto nel vasto disegno dell'universo. Comunis, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate su questa meravigliosa antenna nazionale.

puoi però impedire, forse non puoi impedire però agli altri di essere ciò che sono, puoi però decidere di non diventare ciò che ti ferisce. Proteggi la tua pace, custodisci la tua luce e ricorda, chi si rispetta davvero non ha bisogno di essere compreso da tutti. Elements, Minisonna.

0: E poi c'era lei, la grande toscanaccia, Irene Grandi. Io ho 17 anni e siamo nel 1995. Stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi e tanti di voi erano adolescenti come me, Altri si sono sposati nell'estate del 1995. E proprio in questa settimana, ad esempio, 31 anni di matrimonio, insieme ai miei figli, stiamo festeggiando. Grazie Simone per riportarci in quegli anni meravigliosi che abbiamo vissuto. Un po' poi, tra l'altro, anno difficile, c'è chi ha perso i genitori proprio in quel 1995. L'estate di cui abbiamo parlato, le grandi alchimie, la grande voglia di vivere. Siamo nel lontano 1995, dove comunque, tanto per dire, visto che insomma l'essere umano non impara, sta beatissima, cippa lippa, vi pensate voi che nel lontano 1995, 31 anni fa, l'Italia e il mondo stavano in pace? Ma assolutamente no. Prima di parlare di questo, dobbiamo dire che Irene Grandi ha scelto di dedicarsi alla sua libertà artistica e personale, quindi allontanandosi dalle logiche commerciali e del pop musicale. Ha pubblicato, pensate, l'ultimo album, un progetto che esplora nuovi territori sonori e continua a portare la sua musica in tutta Italia, in tour estive e teatrali. Soltanto che però ha detto: magari io voglio fare un po' le mie, ecco, tanto per dire. Quindi una nuova via tra musica e realtà. Dopo aver celebrato oltre 30 anni di carriera, l'artista fiorentina ha dichiarato di non essersi più diciamo presa in carico della musica, del business, mentre ha partecipato a riprese nella sua vita artistica, ha ripreso in mano la sua vita, quindi la nuova musica, le nuove realtà, il benessere spirituale, perché ha intrapreso un percorso di crescita personale, diventando anche un insegnante di yoga. Quindi il teatro, i live, la grande Irene non si è fermata, soltanto ha trovato la sua realtà artistica, magari in maniera differente. Estate, anno del 2020, del 1995, un'estate senza pace. Purtroppo, ecco, perché in quell'estate ci fu il massacro di Schemia, perché tra l'11, tra l'altro, tanto per dire, perché i drammi a livello mondiale, il massacro, dicevamo, perché oltre il 22 luglio, perché le forze serbo-bosniache compirono il terribile genocidio, ecco, con 8.000 musulmani, insomma, massacrati, ecco. La crisi degli ostaggi, tra l'altro, in quell'estate lì. Anno 1995, estate del 95, che appunto lanciava e ha formato e ha gettato le fondamenta della nostra vita digitale che conosciamo, perché il lancio del Windows 95 il 24 agosto, Microsoft rilancia l'informatica personale con un lancio globale accompagnato dalla nota di Starmin Home the Home di Straits. Tra l'altro, ragazzi, Windows 95 ha veramente vissuto per oltre 15 anni. Si può rivivere gli emulatori per tutti coloro che l'hanno vissuto e quelli che non l'hanno conosciuto nei sistemi operativi open source. Certamente non ci puoi navigare, non ci fai chissà che, però attenzione, bastavano 100 MB di RAM. Mamma mia, attenzione. La nascita di Amazon compie quest'anno 31 anni. Eh sì, perché il 16 luglio Jeff Bezos apre ufficialmente al pubblico le porte virtuali della sua libreria online, ignorando l'impero e quindi quell'impero che avrebbe creato successivamente. Ecco che cos'era il 1995. C'era anche però l'esplosione di internet, perché l'estate vede il boom dei primi browser commerciali e la diffusione di massa di World Wide Web, ossia il www, che venne lanciato lo scorso anno 1995. La colonna sonora però anche del cinema dell'estate, perché c'era la battaglia di Britain il 14 agosto, l'uscita in simultanea, quindi, ma c'era anche i grandi tormentoni e le hit italiane che stiamo scoprendo. Europa spopolano i brani dance come ad esempio Summertime World, piuttosto che Alicia Keys, importati nelle varie discoteche. C'erano anche i blockbuster e al cinema, perché le sale estive sono dominate dai film iconici come ad esempio il grande, per dirne alcuni, Apollo 13 e i primi storici test di animazione di Toy Story. dal 1995 arriva, ragazzi, tutto ciò. Noi rimaniamo nell'estate del 1995, nell'anno 1995, ci rimaniamo. Allora, prima di dare la linea alla nostra emittente per farci prendere il nostro primissimo break, c'è Raffaele che scrive: Simone, anni e anno stupendo, si dice che stavamo meglio quando stavamo peggio, quando non c'era internet, quando comunque non ci interessavano i social media, che non sapevamo manco chi erano. C'è chi scrive: Simone, io in quell'anno mi sono fidanzato e ho scoperto la mia sessualità. C'è Federico: ciao Simone, anno 1995, 31 anni fa, il mio primo giorno di lavoro, che bello, proprio a settembre. C'è Vincenzo: ciao Simone, io viaggiavo, avevo conosciuto la mia ex moglie, facevo Roma-Trento. Ah, mamma mia, poi che fine avete fatto? Cioè, vi siete lasciati ma poi vi siete anche sposati, quindi da quello che ci dici è molto probabile che poi a un certo punto abbiate trovato mezza strada per uno, ecco. C'è Anna e Gianrico che scrivono: noi ci siamo conosciuti nell'estate del 95, appunto in una delle piazze del Festival Bar, e avevamo iniziato veramente a prenderci a parolacce. Vedi come vanno a finire poi le cose, magari. Altro che tarallucce e vino, vanno a finire veramente bene. Allora, l'ultimo messaggio, dai, mi fate i segni della regia, l'ultimo. Allora, inquadratelo qua anche a livello televisivo, perché tanto tutti i messaggi stanno comparendo, e voglio ringraziare veramente anche a livello artistico la critica che anche quest'anno ci ha premiati: Tempo Zero Gold, Tempo Zero Selecta, Entourage, insomma i format di Tempo Zero continuano ad essere i più ascoltati in circuito, in syndication, in scala nazionale. Grazie, veramente di cuore. Allora, Pasqualino: ciao Simone, io nell'anno 1995, nel mese d'agosto, ho preso la macchina dalla Calabria e mi sono fatto il giro della Francia, non c'erano i telefonini, telefonavo a casa quando volevo io. Ecco qua, e con questa massima devo dire che ci prendiamo la nostra primissima pausa e torneremo ovviamente in un sogno di mezza estate, e torneremo con Zucchero, per colpa di chi. Questi erano i pezzi musicali estivi, i grandi tormentoni, chiamiamoli così, dell'estate, che popolavano poi ovviamente le radio e il Festival Bar, perché questi erano gli anni 90 e c'era il Festival Bar che era assolutamente sovrano.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Benvenuto, ben trovato. Questo è il mio, il nostro sogno di mezza estate.

Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

Ricorda, nessuno può salvare nessuno. Puoi invece essere presente con loro, offrire la tua terrazza, la tua sanità mentale, la tua pace. Puoi anche condividere il tuo cammino con loro, offrire la tua proposta, le tue prospettive di vita. Ma non puoi togliergli il dolore. Non puoi percorrere il loro cammino per loro. Non puoi dare risposte giuste per loro. E nemmeno risposte che riescono a dirigere proprio ora nella loro vita. Dovranno trovare la loro risposta. Dovranno trovare il loro cammino. Sicuramente con il tuo aiuto. Ma non potrai percorrerlo per loro. E qui puoi essere la loro guida. Puoi aprire la porta, ma loro dovranno passarla, attraversarla. Puoi offrire un bicchiere d'acqua, ma da soli dovranno bere. Jeff Forrester. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. 1995. Sulla tua antenna preferita, in syndication.

facile, forse fin troppo facile, amare qualcun altro, ma amare ciò che sei, quello che e quelle cose che coincide con te è proprio diverso. È esattamente come stringere a sé un ferro incandescente, ti brucia dentro ed è un vero e proprio supplizio. Perciò amare in primo luogo e qualcun altro è immediatamente, immacolabilmente, una figura di tutti noi aspettiamo nella vita, nel nostro essere. Ma alla fine i nodi saranno al pettine, non puoi fuggire a te stesso e sempre devi fare il ritorno alla vita, quella reale. Gustav Lividon, un sogno di mezza estate anno 95.

Come saprei, come vorrei amarti io, come saprei solo io. Solo io saprei amarti con quest'amore che mi esplode dentro. Giorgia era l'estate del 1995 e lei quel Sanremo se l'è proprio portata a casa. E al di là delle radio, soprattutto quelle tematiche, perché iniziavano già a uscire, no, le radio tematiche con magari selezioni musicali tra virgolette ricercate tematicamente, mettiamola così. Ma a prescindere, questo pezzo musicale di Giorgia, come altri, ad esempio 883 per altre tematiche o dove cambiavi canale, sempre questa c'era. È rimasta in classifica dalla vincita di Sanremo di febbraio di quell'anno per, pensate, 6 mesi. Quindi complimenti a Giorgia. Amici radioascoltatori, in Syndication siamo nell'estate del 1995, come detto io ho 17 anni, siamo tutti molto più giovani e andiamo così in scioltezza perché ci fa bene essere giovani e ricordarci quegli anni. Ho dato un'occhiata ai vostri messaggi, ho cercato poco fa di leggerli veramente il più possibile, ma sono migliaia, inquadrati a livello televisivo, perché poi con i vari tag vi rispondete. Estate del 1995, l'estate tra l'altro dell'addio di Michael Jordan alla numero 48, quindi rientrato nelle NBA in primavera con la maglia numero 45, si presenta durante l'estate e riprendersi il suo leggendario numero 23. Siamo nell'estate del 1995, dove l'estate di quell'anno è stata veramente l'apice, l'apocalisse assoluta della TV generalista degli anni 90. Un mix perfetto di grandi eventi musicali e anche interamente dedicati, ma sicuramente anche esperimenti cult, pieni sempre di esperienze e primi indizi di un cambio generazionale. I grandi eventi che i grandi tormentoni musicali, perché c'era appunto il Festival Bar con i vincitori Tieni il Tempo, l'album era La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo, con il quale abbiamo aperto il Festival Bar di Italia 1, condotto da Ambra Angiolini, pensate, allora all'apice della sua carriera, del suo successo con la Rai, insieme a Gerry Scotti e Federica Panicucci, che ora troviamo ovviamente in quel dì di Mattino 5, ma le di base nasce Speaker. È l'anno in cui gli 883, dicevamo, cantano Tieni il Tempo, trasformano veramente una serie di album, e mentre gli Oasis facevano la scena in Italia. Un disco per l'estate, dall'altra parte Rai 1 scendeva così con la storica rappresentazione della Rai, della musica estiva, trasmessa da Riccione con la conduzione di Claudio Cecchetto. C'era quel signore lì all'epoca. Ma c'era anche Martina Colombari e Arianna David. C'era il prime time, perché esisteva il prime time, Beato tra le donne su Rai 1, condotto da un magistrale Paolo Bonolis, perché veniva da lì proprio Paolo Bonolis, dall'altra parte, diciamo, della barricata. Poi c'è tornato nella prima metà dei 2000 con il ben amato Affari Tuoi, che poi continua a mietere successi insieme a Martufello, il format estivo per eccellenza dove i concorrenti maschi venivano buttati in piscina dalle donne della giuria se eliminati. Beato tra le donne. C'era Paperissima Sprint, tentata di essere riproposta insieme a Striscia la Notizia, ma questi parliamo veramente di programmi trentennali che hanno fatto la storia, e anche Paperissima, insomma, ha dato del suo. Cioè, adesso non voglio dire, no, però insomma è cambiata un po' anche la storia. È cambiata, diciamo, anche l'esigenza del pubblico. Sì, Paperissima, Antonio Ricci, sempre sul pezzo. Però poi è stato intervistato proprio in quest'estate, ha dichiarato, sì, c'è la notizia, comunque arriverà al suo compleanno. Perché poi, se no, non avrebbe, secondo lui, senso chiudere prima. Comunque il mitico appuntamento, quello veramente europeo, condotto da Ettore Antonenna e che incollava le famiglie davanti allo schermo del giovedì sera, tra sfide e veramente imperdibili emozioni. Di cosa parliamo? Parliamo di Giochi senza frontiere, sempre su Rai 1. Questa era la prima serata, e la prima serata tra l'altro non inizia alle 10, ore 10 meno un quarto, ma inizia alle 20:30, 20:35 più o meno. C'era Sapore di Mare su Canale 5, condotto a mezzogiorno da Luca Barbareschi e Deborah Caprioglio. Era una gara canora con cui appunto i personaggi dello spettacolo reinterpretavano i successi degli anni 60, 70, 80. Quindi vedete come questi format avrebbero iniziato comunque un po' a trasformare quella TV che conosciamo oggi. E poi c'era la dance. Iniziava la dance, se già ce ne fosse bisogno 24 mesi prima, nel 1994, gli albori del 1993, la grande musica dance. Quella esportata, quella amata, quella come Baby Baby, che ci ha fatto veramente ballare. Baby, baby.

0: Beh, allora voglio veramente in un certo qual modo raccapricciare gli adolescenti come me degli anni 90. Voi pensavate che Corona era la modella cantante, l'abbiamo sempre pensato, almeno ero uno di quelli, magari nella mia ignoranza, lo ammetto tranquillamente, che nei video, perché comunque questo negli anni 90 era il grande exploit dei video, già negli anni 80 era comparsa da Londra MTV, quindi per guardare i video non è che c'era Facebook, YouTube, i Reel, TikTok, no, c'era appunto MTV che poi è arrivata a pagamento su Sky, poi ha chiuso definitivamente in Inghilterra, negli States, andiamo. Comunque, per intenderci, il progetto Corona, amici adolescenti degli anni 90, fu veramente un simbolo e si cela una doppia identità, però, perché la modella, appunto, Olga Maria de Sousaz, era il volto ufficiale sul palco e nei video, mentre la vera cantante o cantanti in generale erano due che incisero in hit, queste hit, in studio. E quindi la modella ovviamente serviva per cantare. Magari anche per fare un po' di playback. Gli anni 90, ragazzi, di playback ci tiravamo avanti veramente, eh? I treni, assolutamente sì. Amici, siamo prontissimi per prenderci la nostra seconda e ultima pausa e si continua a viaggiare nell'anno meraviglioso, 1995.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Chiudi gli occhi e ricorda, ogni ricordo è sbloccato. Summer 1995, un sogno di mezza estate. Tempo Zero Gold. Scatman's World.

era l'estate del 1995, quando i social erano i balconi di casa, quando le donne e gli uomini chiacchieravano e nelle città, nei borghi, si incontravano almeno magari per fare due chiacchiere e perché no, anche per mordicchiare un gelato. Era l'estate del 1995, quando gli albori di internet avrebbero comunque cambiato un decennio dopo tutta la nostra storia. Era l'anno 1995, quando le estati italiane non erano così tropicali. Siamo nell'estate del secolo anni 90. In quei decenni la vita probabilmente scorreva più lenta. Probabilmente per i ragazzi di ieri c'era molta più noia. Iniziavano a comparire i primi videogame, ma non erano a portata di tasca, non erano collegati alla rete. Erano collegati alla voglia di andare in sala giochi, al bar sotto casa, per incontrarti con i tuoi amici, per sfidarli ad una battaglia all'ultimo click. Estate 1995. Era ancora l'estate delle quasi ultime cabine telefoniche, con le loro nuove schede fiammanti ricaricabili da inserire per parlare con l'amata o l'amato. Era l'estate dei militari, delle cartoline rosa e dei giuramenti nelle caserme. Questa è un sogno di mezza estate per tanti ricordi da sbloccare.

tutta l'equipe di Tempo Zero e la nostra emittente. Grazie a te, amico radioascoltatore. Voglio ringraziare anche nei momenti in cui sono stata persa. Ciao, Emanuela. Ci hai riportati nell'anno 1995, quando era la mia estate della maturità, con tanta paura di non farcela. In quell'anno mi sono laureata. Ciao, Antonella. Anni 90, un viaggio meraviglioso, semplicemente unicamente perché io quegli anni l'ho vissuti e mi sono anche ammalata in quegli anni. Ciao, Pamela. Ho sognato talmente tante volte di conoscerti, di trovarti, che pensavo di non potercela fare. E invece poi, decenni dopo, sei arrivato finalmente tu. Ma in quegli anni 90 ero un adolescente che soffriva lentamente. Ciao, Patrick. Se chiudo gli occhi, quegli anni mi ricordano soltanto dolore, sofferenza. Soltanto perché ero solo, soltanto perché la famiglia mi aveva abbandonato. Soltanto perché probabilmente io non avevo minimamente capito cosa potessi fare della mia vita. Ma quest'anno, riascoltandoli insieme a voi, posso averli almeno perdonati. Sofia, questi sono solo alcuni dei vostri pensieri e parole, che comunque campeggiano nella pagina ufficiale di Tempo Zero e Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore, professionista, retweetati dai vostri social.

il gioco di specchi e delle luci è meraviglioso e questo sogno meraviglioso continua a danzare nelle emozioni e nella vita di chi li ha vissuti e chi no, perché il tempo trascorre, passa, ma rimane nel cuore e nei ricordi, trasmessi a tutti coloro che hanno vissuto inconsciamente un'epoca eccezionale. Summer 1995, un sogno di mezza estate, tempo zero gold.

Parte così, prima dei saluti, la nostra compilation dell'anno 1995, quello era l'anno e avrebbe poi portato la grande evoluzione delle boy band. Loro erano i Take That, un sogno di mezza estate, una Summer Competition 1995 compilation.

Un viaggio stupendo con la nostra macchina del tempo e siamo arrivati al termine di quest'anno 1995. Il Simone Papini, 17enne, seduto alla scrivania che sognava di diventare uno speaker, vi saluta perché alla fine veramente grazie a Dio, grazie al cielo ce l'ho fatta e grazie a voi. Allora, centinaia e centinaia di messaggi, siamo arrivati anche oggi a oltre 712.000 visualizzazioni e streaming qua nei social. Ragazzi, ci state inondando. Questo sogno meraviglioso che Tempo Zero Gold d'estate vi regala ci fa veramente piacere. Abbiamo iniziato ormai da 4 anni d'estate, 4 estati fa, siamo partiti dagli anni 60 e stiamo vivendo veramente delle grandi emozioni. Siamo arrivati all'anno 1995, l'anno prossimo andremo in avanti di un anno e indietro di 30, ecco. Li vedo pronti dall'altra parte del video con i miei colleghi che in syndication continueranno a tenerci compagnia in diretta, in esclusiva assoluta sulla nostra antenna per con i nostri programmi, intrattenimenti innovativi. Un sogno di mezza estate torna ovviamente la prossima settimana fino a quest'ora. E che cosa dirvi? Dirvi che domani mattina, come tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, ecco, vi tengo compagnia insieme a Giuseppe Licciardi in un sogno di mezza estate, sempre in questa antenna, sempre in questa syndication, con Tempo Zero Everyday, i due bagnini. A domani, quindi, se volete, anche in versione reloaded, con il nostro appuntamento quotidiano del Morning Show e tutti gli appuntamenti di Tempo Zero su questa antenna. Un sogno torna tra una settimana. Ciao, fermi lì, mi raccomando, arrivano i colleghi.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la Giornata Mondiale del Bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività.

0: leader della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Novas.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
7: Gusta la musica su Radio Domus Novas, solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante come te.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento pianeta oggi report. In collegamento telefonico da Milano abbiamo un gradito ospite, il professor Massimo Emanuelli, oltre ad essere professore, insegnante e anche scrittore. Ciao Massimo, ben sentito.
3: Ciao, ben ritrovato. Viva la radio, viva le TV locali, le radio locali che stanno morendo, aiuto.
2: Sì, questo purtroppo è un grido d'allarme che colgo anch'io l'occasione di alzarlo, perché la cosa è veramente gravissima, perché perdiamo il sale dei territori. Ecco, con questa frase voglio racchiudere tantissimi concetti che ci vorrebbe più di una trasmissione per spiegare bene tutto il discorso, cioè il grande lavoro che rappresenta una televisione o una radio locale. E dunque, 50 anni di TV private in Romagna, si è svolto sabato 27 giugno alle ore 21, ricordiamo, in prima serata, presso l'Arena Francesca da Rimini, un grande convegno dove abbiamo ricordato questo grande valore italiano. Ecco, ce ne puoi parlare, so che anche tu eri presente, e quindi ti do carta bianca, ecco, raccontaci un po' com'è andata anche la presentazione del tuo ultimo libro.
3: Sì, come dicevi tu, io devo ringraziare la regione Emilia Romagna, poi la regione Lombardia, sono in trattativa anche con la regione Veneto, dovete rinnovare un po' il Corecom, gli organi statutari, ma in tante regioni mi hanno detto diversi politici di ogni schieramento: tu hai rivalutato il territorio facendo la storia delle radio e delle TV locali. Esistono questi ebook, perché le radio sono state tante, 2100 pagine di storia di tutte le radio d'Italia, tutte quelle che non sono network, poi ci ho messo anche i network però, e di tutte le TV locali, tutto ciò che non è Rai e Mediaset, altre 1000 pagine. Alcune regioni stamperanno in cartaceo e verranno regalati a coloro che hanno comprato l'online, che costa 15 euro, quindi non una grande cifra, il volume in cartaceo. In Emilia Romagna siamo partiti, naturalmente l'Italia è il paese dei 1000 campanili e l'informazione territoriale, lo ripetiamo, è importantissima, e abbiamo però, a dire la verità, iniziato a Rimini, perché era sabato scorso, era già caldo sabato scorso, è una manifestazione estiva, e quindi perché non una località di mare, abbiamo fatto soltanto al momento le TV della Romagna, in più Tele Santerno, perché era visibile anche in Romagna, ma Tele Santerno di Bologna. Faremo dopo l'estate anche un'altra iniziativa sulle TV storiche e quelle attuali dell'Emilia. L'Italia è il paese dei 100 campanili, perché gli emiliani saranno a Bologna, i romagnoli sono stati a Rimini, i piacentini mi hanno detto: guarda, noi verremo quando farai l'iniziativa a Milano per la Lombardia. Beh, loro sono più attaccati alla Lombardia. Cosa è successo sabato scorso? Allora, la presenza di 12 televisioni del passato, partendo dalla mitica Babelis TV, che è stata la terza emittente via cavo, che poi si trasforma in Tele Rimini VGA, videogiornale adriatico, chiusa da tanti anni, Tele Rubicone, anche questa via cavo, poi UHF, anche questa chiusa, Savignano sul Rubicone, tante tetra di Ravenna, Tele Faenza 1, tutte emittenti chiuse, in più 3 emittenti ancora aperte, per fortuna. 12 chiuse e 3 aperte, questa è la Romagna, ed è una situazione tra l'altro positiva. Se su 12 ne sono rimaste aperte 3, va già bene, perché in altre zone d'Italia ce n'erano 10, ne è rimasta aperta una o nessuna, purtroppo. Avevo previsto 50 anni di storia e nessuno aveva mai, prima di me, a livello nazionale, scritto questa pagina di storia. Abbiamo scoperto o riscoperto delle chicche. Le TV ancora in onda e attive erano Teleromagna, che ha sede a Cesena, Icaro TV, che ha sede a Rimini, Regione, e poi c'era, io la chiamerei TV locale, Sette Gold. Volevo salutare anche l'editore che ha partecipato, è un personaggione dell'emittenza locale, Luigi Ferretti, che partì con una piccola televisione Tele Appennino a San Benedetto Val di Sambro, e poi c'è fu un accordo per fare Sette Gold tra Luigi Ferretti per il centro Italia e affiliazioni al sud Italia, ancora oggi ci sono, Giorgio Tacchino per Lombardia, Piemonte e Liguria, e sul Veneto Calante. E infatti Ferretti ha detto una cosa importante. Allora, negli anni 70, quando lui iniziò con una piccola TV e tanti altri, c'erano 10 televisioni e 100.000 spettatori, e oggi si è invertito tutto, 100.000 televisioni e 10 spettatori. Ha fatto l'esempio: se in una zona locale c'è un bar solo, tutti guardano, tutti entrano in quel bar, se ne piazzate 13 vanno in crisi tutti. È stata un po' la crisi del digitale, l'esempio è stato calzante. Poi abbiamo scoperto
2: sì, infatti l'ho sentito prima, questa affermazione l'ho sentita prima in rete, mi sembra che guardavo un pezzo di un telegiornale, ha detto proprio così, in effetti ha reso ben chiaro il problema.
3: Sì, però sono state cose importanti, perché ci ha mandato i saluti Tiberio Timperi, che partì da Teleradio Mare, un emittente di Cesenatico. Ancora Tiberio rivendica con orgoglio l'avere cominciato su una piccola TV. Poi Andrea Mingardi, che a Teleradio Gabbiano di Riccione faceva una rubrica di presentazione dei cantanti e presentò un esordiente Vasco Rossi. Dalla, beh, per lui era facile perché era nella nazionale dei cantanti, ma presenti erano molti figli, perché purtroppo per ragioni anagrafiche i fondatori delle emittenti storiche sono morti, molti figli dei primi editori, ma anche addirittura personaggi di oltre 90 anni, persone che hanno raccontato delle cose originali. Format inventati e poi copiati dalla Rai e da Mediaset partirono. In Zir parla Romagna era una trasmissione che andava in onda su Tele Rimini, e tra le chicche, perché poi per fortuna lo stato degli archivi lì è buono, sono stati proiettati anche spezzoni di vecchie trasmissioni, Marco Magalotti, ormai purtroppo anche lui ci guarda dall'alto, in conduttore intervistava personaggi romagnoli oppure romagnoli che erano in vacanza. Poi c'era un filmato dove un certo signor Rossi presentava un bambino che era suo figlio, un certo Valentino, poi diventò Valentino Rossi, oppure interviste a Sergio Zavoli, a Tonino Guerra. C'è proprio la storia del patrimonio locale e non.
2: Certamente, un grande patrimonio. Senti, siamo in chiusura quasi, vorrei così rapidamente ricordare, che è tuttora attiva naturalmente, che lei proviene dalla radio locale e dopodiché è passata in televisione nazionale eccetera, un grande personaggio, una grande professionista, mi riferisco a Roberta Zanfranceschi.
3: Sì, l'ho intervistata anch'io, anche lei compare in questo libro, e lei ha un record, credo assieme ad altre due o tre persone in Italia, sono pochissimi, gli altri sono Maurizio Seimanti, e Gianfranco Guarnieri, Gianfranco Funari, a essere andata in onda su quasi tutte le TV locali d'Italia, forse non le ricorda tutte neanche lei. Poi volevo dire, ecco, un'altra chicca, e poi so che i tempi sono ristretti, che è emersa anche a livello di video Mila Biavati, che era in onda su Tele Santerno. Il lavoro poi verrà fatto in tutte le regioni, e libro, per ora ebook, varie regioni stamperanno in cartaceo, lo ricordo, storia delle TV locali, e ogni regione ha le proprie chicche. Mila Biavati, in onda su Tele Santerno, faceva Gran Bazar, Tele Bazar, una trasmissione, e ha raccontato, abbiamo anche visto l'esordio, lei che faceva esordire una signora un po' impacciata che doveva vendere dei profumi, era Wanda Marchi.
2: Ah sì, sì, sì, beh, la conosciamo tutti, senza dubbio, ecco, Wanda Marchi. Massimo, facciamo così, noi ci aggiorniamo, appena hai novità anche per quanto riguarda qui il Veneto, ci aggiorniamo, informiamo anche i nostri ascoltatori e vediamo poi anche di vederci, di fare un bel servizio quando ci sarà l'evento in Veneto, d'accordo?
3: Senz'altro, ciao e grazie.
2: Grazie dunque al professor Massimo Emanuelli, scrittore, quindi avete sentito, lo ritroveremo prossimamente, è un bellissimo filone informativo questo, ma altresì anche un grande progetto questo di realizzare dei libri che portano delle informazioni che poi rimarranno per sempre nel tempo, perché non si può ignorare un'Italia che era, diciamo così, che aveva dato vita a tantissime emittenti quando c'era il vero pluralismo, quindi siamo fino agli anni 70, anni 80 in modo particolare. Dunque rimaniamo su questo filone, io nel frattempo mi congedo da voi, vi ringrazio per averci seguito, grazie ancora a Massimo Emanuelli e da Massimo Bonella che ha condotto in studio, un buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, che si vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età. E preso uno senza patente, minchia signor tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è

0: Se c'è una chiamata urgente, si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: make you strong like a lion.
1: Radio Domus Nova.
2: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AI è autostrada.
3: L'AI può prevedere le code?

0: Come fa il navigatore a sapere che tra 10 km troverò una coda?
1: Non ha una sfera di cristallo, ma l'intelligenza artificiale.
2: Sono pillole di AI.
1: Oggi quindi parliamo di traffico.
0: E di come alcune app riescono a prevedere gli ingorghi prima ancora che ci arriviamo.
1: Che diciamolo, è una notizia decisamente migliore del classico tra poco troverai rallentamenti.
0: Esattamente.
1: Ma come fanno?
0: Beh, raccolgono informazioni da migliaia e a volte da milioni di dispositivi in movimento.
1: Quindi dagli smartphone e dalle auto collegate?
0: Esattamente, proprio così. Se tante auto rallentano nello stesso punto, il sistema capisce che probabilmente c'è una coda.
1: E fin qui ci sono.
0: Sì, ma non si ferma lì.
1: Cioè?
0: Cioè analizza anche lo storico del traffico.
1: Ok, tipo?
0: Beh, sa che il venerdì sera, prima di un ponte, oppure durante l'esodo estivo, certe tratte si riempiono sempre.
1: Quindi non guarda solo quello che sta succedendo.
0: Cerca anche di prevedere quello che succederà ad esempio tra poco.
1: E il meteo conta?
0: Ma sì, tantissimo. Pioggia, incidenti, cantieri, eventi sportivi o concerti possono cambiare completamente il traffico.
1: In pratica mette insieme un sacco di indizi.
0: Esatto, e l'AI elabora in pochi secondi.
1: E quali sono le app che lo fanno?
0: Beh, sicuramente Google Maps.
1: Quella la usiamo tutti.
0: Sì, poi c'è Waze, che oltre all'intelligenza artificiale sfrutta anche le segnalazioni degli automobilisti.
1: Quelle tipo incidente, autovelox o oggetto sulla carreggiata.
0: Esatto, e più persone segnalano, più il sistema diventa preciso.
1: Oppure altre?
0: Anche Apple Maps, TomTom Go Navigation, molti altri navigatori integrati nelle auto che usano modelli AI e dati in tempo reale per stimare traffico e tempi di percorrenza.
1: Ok, quindi quando mi dice arriverai alle 18.42...
0: Sicuro è che non è una previsione a caso?
1: È un calcolo che cambia continuamente.
0: Proprio così.
1: Però ogni tanto sbaglia.
0: Beh, ma certo, se succede un incidente improvviso o cambia qualcosa all'ultimo momento, nessun sistema può prevederlo con certezza.
1: Quindi non legge il futuro.
0: No, lo stima nel modo più probabile.
1: È una bella differenza.
0: Beh, molto, sì.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più persone usano queste app,
0: più dati arrivano
1: e più le previsioni diventano accurate.
0: Esattamente. È un sistema che migliora grazie alla collaborazione di tutti gli utenti.
1: Alla fine l'intelligenza artificiale non elimina il traffico.
0: No, sì, magari.
1: Però può aiutarci a evitarne una parte.
0: E quando si parla di viaggi, anche risparmiare 20 minuti può fare una bella differenza. Quindi buon viaggio, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Domus Novas.
18: La mia radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fermo, lo senti?
2: Senti cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
2: Cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
1: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli.
4: Dai,
1: Adesso lo senti?
2: Direi di sì.
5: La musica elegante è su
6: Chilling Me Softly.
7: Smooth night.
4: Non c'è
7: the best
4: niente.
7: Contemporary jazz in the world.
4: Non è possibile.
7: Smooth night.
8: I like chilling me softly.
7: Smooth night.
1: Oh.
6: Un programma di Patrizio Sigone.
4: Dai, ogni volta mi cambiate sta sigla. Guarda, quasi quasi rimpiango quella con Frengo. Con Antonio Albanese era più carina.
9: Mi sentite?
4: Amma, ci sei, Frengo! Frengo cognome?
9: Frengo e sto.
4: Ma questo è Chilling Me Softly Smooth Night.
9: Per stare in compagnia.
4: Sì, bravo, esattamente quello che hai detto.
9: Così sendo, così non sendo.
4: E come ogni settimana siete nuovamente con me, Patrizio Sigona.
9: Ci sentiamo
4: per ascoltare tutta la migliore contemporary jazz del mondo che capita qui.
9: Ci vediamo
4: su questa radio allo stesso orario di quel preciso giorno.
9: Spuente.
4: Tanto lo sapete,

0: novità sono i Mohorns. Detto un'altra parola, è il nostro amico, perché ormai lo conosciamo da tanto tempo, Marvin Thompson, che insieme a Nathan Mitchell ci ha portato Go To Be Enough. E questi sono i Soul Funk.
1: Leave the noise behind.
0: Walking Up.

0: virtuosissima sassofonista giapponese Wakana Inamura, più conosciuta a livello internazionale nel mondo della contemporary jazz e della smooth jazz come Wakana, e basta. È così, volevo proprio dire questo, e basta, ok, vabbè. Ma adesso, dopo Wakana Inamura, che suona questo brano fantastico del 2025, si chiama, tratto dall'album A New Life, è anche il titolo del singolo, appunto, insieme a Greg Manning. Ma adesso andiamo a sentire una novità degli Embassy.
1: Hi, this is pianist and producer Michael Broning. And you're listening to my music on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
0: Embassy, cioè Michael Broning, ma anche Mel Brown e Randy Scott.

0: altrimenti, e d'altra parte questo terzetto eccezionale con tre nomi veramente da smooth jazz, tra i più importanti Michael Browning, Mel Brown e ovviamente anche Randy Scott, ci hanno presentato Dry Time. È una novità assoluta, appena arrivata. Grazie Michael, soprattutto per il... so che ci segui, so che ascolti Chillin' Me Softly e ne sono veramente lusingato.
1: La musica elegante è su
2: Chillin' Me Softly.
3: Smooth noise.
2: Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

ma che musica vi porto, eh? Carney Camley, Waves Don't Ask. Come dire, le onde non ti chiedono, vengono e se ne rivanno, vengono e se rivanno, vengono e se ne rivanno. È sempre così, come la vita, viene, va, viene e va, viene e va. Adesso basta per dire con queste botte di filosofia estrema, ma ascoltiamo ancora un'altra novità. Lui è Dave McMurray e questa è Just the Truth.

0: i miei più fedeli ascoltatori e le mie più affezionate ascoltatrici lo sanno. Io normalmente nel programma di Jimmy Sofri porto tanto jazz italiano. Oggi è il caso che ho voluto, ci sarà qualcuno, qualcuno di fede tricolore c'è, però non vi voglio svegliare niente. Ascoltate e vedrete, anzi ascolterete e sentirete. Bene, mentre vi volevo parlare di uno dei tanti festival che Cinema Softly vuole seguire e segue ogni anno. Oltre al Tuscia Jazz Festival, che spesso e volentieri vi porto a conoscenza di questo o di quell'altro artista, vi sto per dire una cosa, un'anteprima, una esclusiva, direi quasi uno scoop. Sto parlando della prima edizione del Maenza Jazz Festival. Maenza è un paesino bellissimo che si trova nella provincia di Latina e che quest'anno, grazie all'amico Danilo Gambardella, che saluto, che ne fa il direttore artistico, darà il via, spero, una lunghissima serie di edizioni del Maenza.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi, appunto, a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

0: nuovo Change, e da questo album sono andato a farvi ascoltare All the Good Times. Vi ricordo anche il numero di WhatsApp di Cile Mi Soffri: 327-6852-592. Scrivete!
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Eternal child, eternamente bambino. Chi non vorrebbe essere eternamente un bambino? Tutti, no? E ovviamente. Questo è il titolo del brano che abbiamo ora ascoltato, estratto dall'ultimo album che si chiama Eternal Child di Avishai Cohen. Avishai Cohen, che ho sentito, ho avuto il privilegio di ascoltarlo dal vivo lo scorso anno al Montalcino Jazz Festival. Questa canzone, l'avete riconosciuta, era di Chick Corea, Eternal Child, famosissimo brano. Questa reinterpretazione ovviamente di Avishai Cohen, un bassista e contrabbassista eccezionale, vede alla batteria appunto un grandissimo Jeff Ballard, ma tanti altri hanno suonato in questo disco meraviglioso. Ve lo consiglio.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.

Craigology, scritto Craigology. Craigology, abbiamo ascoltato questo brano che è una sigla, di fatto, A1A, A1A, ve lo traduco pure in italiano così la capite meglio. Okay. Ma chi si nasconde dietro questo Craigology? È un produttore, un pianista che da anni

0: Timeless Joy è il titolo di tutto il lavoro di Lowell. Il primo brano che abbiamo ascoltato tratto da questo album, proprio il numero 01, è Daybreak. Ma a proposito di amici, visto che ormai Cilimi Softly è un continuo di andirivieni di artisti, amici, musicisti, addetti ai lavori, insomma ci sta di tutto quello che è il mondo della jazz, della smooth jazz e del contemporary jazz. Adesso ne arriva un altro. Si chiama Jakeem Joyner.
1: Hi, I am Jakeem Joyner, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: dire sì, sì signore. È una delle tante frasi che io in parte odio, perché dire sì vuol dire essere sottomessi, non avere la libertà, perdere la propria democrazia. E a proposito di democrazia, ascoltate.
1: I like chilling me softly.
2: The best contemporary jazz in the world.
0: Una cosa meravigliosa, scoprire che Pat Metheny ci fa un medley intitolato Alla democrazia, alla libertà. Si chiama America the Beautiful, che non è l'inno più importante forse di quelli che possono essere tra i più conosciuti, o è The People United Will Never Be Defeated, cioè in poche parole El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, il celebre inno di protesta cileno scritto da Sergio Ortega nel 1973 e tradotto in disco da Pat Metheny.

0: abbiamo superato e di gran lunga la metà. Ci stiamo avviando ormai verso l'ultima mezz'ora insieme, ma insomma abbiamo ancora tempo per ascoltare ancora tanta bella musica e soprattutto tutte le novità che arrivano dal mondo della smooth jazz, come questa di William Prince che si chiama Ocean View. Ma soprattutto adesso Chill Chipty,
1: Chilling Me Softly.
0: Smooth, che ci dici?
2: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o
0: no,
2: informarti di qualcosa, qualunque cosa,
0: sì,
2: o anche proporre la tua musica e la tua arte.
0: Perché no? E che devo fa? Dimmi.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: 327-68-52-592. Che aspetti? Fatti sentire.
3: Oh, continua a non sentire.
4: Orecchia da gao.
5: Alfredo, sì, dico a te. Hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
6: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Das Omen.
8: Sting io. Senti anche tu quello che sento io?
9: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
8: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

del prossimo lavoro di Norman Brown, che già sappiamo sta per arrivare. Siamo andati indietro nel tempo un paio d'anni, no, niente di particolare, nel 2024, quando il bravo Norman Brown, questo chitarrista straordinario, l'esempio della più bella smooth jazz che c'è, ci ha proposto un disco che si chiamava In It's Different. Ma prima vi ho parlato della musica jazz italiana, quella tricolore. Ma più romana di questa, e ve lo dico con tutto il romanismo che c'ho indosso, è quella di Vittorio De Angelis.

0: Perspective, un nome difficilissimo da dire. Perspective è il titolo di questo lavoro targato 2026 di Vittorio De Angelis, sassofonista, flautista, arrangiatore, pianista, produttore. Insomma, a Roma noi c'avevamo quelli forti nel jazz, ma quelli forti davvero.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.
0: Ma le chicche non finiscono qui. Questa è veramente una chicca grossa. Ultimo album anche per lei, la signora Cecile McLaurin-Salvant.

With Every Breath I Take, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, ma anche di tutto l'album. Appena uscito, il primo album della grandissima Cecil McLaurin-Salvin insieme a un'orchestra, la Metropole Orchestra, diretta da Julius Buckley. Una chicca di Shilly Me Softly, veramente. E facciamo il giro del mondo, andiamo in Brasil, dove ci aspetta Helen Elias con il suo Ao Vivo, ultimo album anche per lei, Brasil.

ultimo lavoro anche per Elaine Elias, ovviamente la grandissima canzone Brasil, cantata alla sua maniera, una cosa bellissima. A proposito di Brasile, andiamo a vedere chi è questo signore brasiliano, anche lui, che tutti lo chiamano il buon vino conservato nella botte, che è il momento di far uscire? Sì, a lui!

Marco Mendes. No, veramente non sto scherzando. Si dice che Marco costuma brincar che El è il vino guardando che il valzer sempre aperto non sieta. L'ho detta alla brasileira, ma non avete capito assolutamente niente. In poche parole, è il vino buono che però rimane nascosto all'interno della botte e che invece dovrebbe uscire e farci godere a tutti. E così è.

0: Il vino generoso nonché ottimo, non possiamo che non apprezzare questo ultimo album di Marco Mendes, dove ogni canzone è una prelibatezza. E no, non è vino, sono musiche, ragazzi, però inebriano lo stesso. Bravo Marco Mendes. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Soul and All.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

salutare e ringraziare per il lavoro che sta facendo è Bob Salmieri. E questi sono i Mano Santa di Bob Salmieri, dell'ultimo album uscito. Abbiamo ascoltato Sun Shower di Kenny Barron, e noi ci avviamo alla fine con il grandissimo James P.J. Spraggin e con il suo ultimo High Five. Ascoltiamolo.

0: PJ Spraying insieme a Dolly Silk con questa Hi-Fi. Io vi devo salutare, il tempo è quello che è, stare qui ore, giorni, sere, notti, intere settimane, nonché anni, a farvi ascoltare tutta la musica che mi arriva sulla mia scrivania, di cui vi faccio sentire una piccola parte. Sappiate quanta ce n'è, quanta forse riesco a farvi sentire, forse, non lo so. Comunque, vi raccomando, cercate di essere sempre puntuali quando ci sta Chilling Me Softly Smooth Night. La prossima puntata tra una settimana, stessa radio, stesso orario. Un bacio grosso a tutte voi ascoltatrici e un abbraccio sincero a voi ascoltatori. Ciao da Patrizio Sigone.
1: Continua a non sentire.
2: Avete ascoltato
3: Chilling Me Softly Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.
1: I miei sentimenti. Oh, orecchia da gao.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Esta es. Radio Domus Novas. La tua vita scura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: We're gonna do a couple of tracks from our new album. The first time we ever did this live was at Live Aid. I'm sure you remember it. This is Virgin!

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: E non bruciare con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Mi son svegliato e c'eri tu vicino a me. E non mi sono chiesto questa qui chi è. Un'onda di calore sprigionavi tu.

0: Beh, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo.

c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

Cuesta, cuesta es. Radio Domus Novas. Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: good.
1: Das Omen.
2: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli

0: sweet,
1: sweet.
2: Oh!

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.